Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'Armata di Liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Vi stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

Momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che bar-

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisi.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: Viaggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

credi ancora, non ho capito. Sono Rossini, scritto al partito.

Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia, del Papa Buono, del Nobel per la pace alla Casa Bianca, delle donne finalmente in posizioni chiave, dell'investimento nel capitale umano, della prosperità da rinnovamento nell'ambito del vincolo del pareggio di bilancio, della convergenza tra interessi di salariati, precari, banchieri e industriali,

0: La mattina ci svegliamo e portiamo i nostri piccoli figli rincoglioniti dalle console, dai cellulari e dai tablet, inefficientate scuole neofasciste, all'insegna della standardizzazione e della misurabilità delle performance introdotte dagli economisti della corrente principale. Prima li stoniamo con un poco di Rei Yo-Yo, così capiscono come avere delle famiglie di maiali coglioni e indigesti, come ripetere le stesse scene trasullandosi felicemente nella melma o preferibilmente nella merda, ridendo coattivamente e imbecillemente per tutto quello che non può far ridere, e interromperle con inserzioni pubblicitarie a volume rialzato, con zainetti, maiali di plastica, paesaggini, sticker, magliette, mutandine, fra poco anche vibratorini e preservativini, congegnate da psicologi comportamentisti che puntano ad indurre condotte animalesche e compulsive nei bambini. Con zainetti, maiali di plastica, paesaggini, sticker, magliette, mutandine. Mentre tutto rimane torbidamente, liquidamente normale, e i genitori si informano sulle cremine solari e si accalcano ad ogni appiccicaticcia, detente e sudaticcia iniziativa collettiva di scuole e asili per filmare l'ennesimo video dei loro super fondamentali e protagonistissimi figli del cazzo con i loro iPhones, queste specie di cazzi o clitoridi elettronici che si fanno masturbare di continuo. Poi torniamo a casa e c'è sempre chi deve sperare che non lo chiamino o non gli arrivino messaggi. Potrebbe venire fulminato dalle scariche elettrostatiche di una radio o di una TV e fare la faccia da culo alla domanda: ma chi cazzo si permette di romperti i coglioni a quest'ora? Angelo Angela, o Angela la seconda, donna uomo, o come dir si voglia, alla tele si concentra a spiegare la probabile velocità di perforazione di una lancia nell'elmo repertato di un soldato romano, dopo che nella puntata precedente, o in qualche puntata, si era occupato del calcolo esatto della pressione del morso del velociraptor o di qualche altro cazzo di inutilissimo dinosauro, con qualche intervista format a poco plausibili paleontologi occhialuti inglesi e pelati o gravemente spettinati. Mentre Rai Storia mandano il solito documentario polveroso su Mussolini, Claretta Petacci, Hitler, i gerarchi, Galeazzo Ciano e stronzate varie reiterate come pallottole di merda del tutto simili a quelle spinte dallo sterco orario. Mi chiedo perché Angelo Angela o Angela la seconda o uomo donna non abbia ancora fatto un'utile puntata di Quark sullo sterco orario. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia, del Papa buono, del Nobel per la pace alla Casa Bianca, delle donne finalmente in posizioni chiave, dell'investimento nel capitale umano, della prosperità da rinnovamento nell'ambito del vincolo del pareggio di bilancio, della convergenza tra interessi di salariati, precari, banchieri e industriali. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia, del Papa buono, del Nobel per la pace alla Casa Bianca, delle donne finalmente in posizioni chiave, dell'investimento nel capitale umano, della prosperità da rinnovamento nell'ambito del vincolo del pareggio di bilancio. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia, del Papa buono, del Nobel per la pace alla Casa Bianca, delle donne finalmente in posizioni chiave. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano, delle possibilità infinite, della lotta della democrazia contro la non democrazia. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione, delle soluzioni a portata di mano. Buongiorno, benvenuti nella società dell'informazione.
1: Con zainetti, maiali di plastica, paesaggini.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Il governo Meloni parrebbe voler difendere Stellantis oltre ogni limite accettabile. Neanche un barlume di critica verso una multinazionale che nel corso degli anni ha fatto sistematico ricorso agli ammortizzatori sociali, che non ha lanciato alcun prodotto competitivo e in grado di far riprendere a pieno ritmo la produzione. E ce ne rendiamo conto ascoltando il ministro D'Urso in Parlamento. Dice D'Urso: abbiamo avuto un confronto con l'azienda, ce ne sarà un altro nei giorni della prossima settimana, e abbiamo parlato anche con il governatore del Lazio Rocca. L'argomento è già stato trattato da noi e riguarda la possibilità che lo stabilimento di Cassino possa non chiudere solo per l'arrivo di auto cinesi da assemblare. Sempre in Parlamento si continua poi a parlare di una continuità produttiva dei modelli dell'Alfa Romeo Giulia, della Stelvio, del nuovo Maserati Grecale, su investimenti produttivi con partner internazionali che Stellantis dovrebbe realizzare in alcuni stabilimenti europei, sempre per garantire quei livelli occupazionali e produttivi che si sono persi nel tempo. Fatto sta che se non ci fossero stati gli ammortizzatori sociali, già da molti anni gran parte dei lavoratori di Stellantis sarebbero a casa senza un lavoro e senza salario, perché gli ammortizzatori sociali sono stati determinanti per salvare dalla debacle assoluta il gruppo ex Fiat, ma in particolare per salvare dalla disoccupazione e dalla miseria intere famiglie. Ora il ministro D'Urso dovrebbe dirci qualcosa di più sulle trattative in corso tra Stellantis, ad esempio, e quel gruppo cinese che dovrebbe portare delle auto da assemblare proprio nello stabilimento di Cassino. E anche su questo il governo Meloni non la racconta tutta, perché dopo anni in cui se la sono presa con la Via della Seta, con i cinesi che copierebbero prodotti italiani, scoprire che in realtà dalla Cina arrivano macchine qualitativamente migliori delle nostre e a prezzi decisamente competitivi, probabilmente è un risveglio amaro. E il gruppo intanto Stellantis non ha mai confermato tante indiscrezioni e notizie diffuse, o non le ha neanche smentite, diffuse ad esempio rispetto allo stabilimento di Frosinone, e sarebbe il caso invece che lo facessero e che il Ministero del Made in Italy e delle imprese assumesse una posizione un pochino più chiara. Certo, è in buona compagnia, perché le stesse opposizioni non ci sembrano essere lucide su questo punto. Chi è che farà cambiare radicalmente la strategia al gruppo Stellantis? Cioè, tutta colpa dell'ex amministratore delegato Tavares se questo marchio incontra delle difficoltà? E allora negli Stati Uniti, visto che avevano puntato molto sulla produzione di oltreoceano, le centinaia o le migliaia di operai licenziati e i ritmi produttivi diminuiti, come si possono spiegare? Cioè, e soprattutto, qualcuno ci può spiegare perché l'Italia dovrebbe tornare centrale nelle strategie di un gruppo, quando da anni questo gruppo si affida per sopravvivere agli ammortizzatori sociali? Sono tutte domande lecite, che però mostrano una crisi, quella dell'automotive, che probabilmente è molto profonda e non riguarda soltanto l'Italia, ma riguarda tutti i marchi europei. Riguarda ad esempio il mancato sviluppo dell'auto verde, riguarda lì i mancati investimenti in prodotti ecologicamente più puliti, ma non si dice poi una parola sui circa 1100 operai che lasceranno il lavoro da qui all'estate, all'inizio dell'estate, per un accordo con l'azienda che incentiva la loro uscita. Quindi Se si incentivano le uscite dal gruppo Stellantis, non capiamo come si possa parlare di rilancio della produzione di centralità dell'Italia. Se diminuisce la forza lavoro, evidentemente si va in una direzione opposta. Poi il ministro Urso dimentica che l'aumento, ad esempio, rispetto a Mirafiori, agli investimenti, è legato a una questione ben precisa, cioè l'avvio della produzione della 500 ibrida. Ma nel frattempo sono state assemblate circa 14-15 mila unità, stando al Fatto Quotidiano, con un articolo pubblicato all'inizio di maggio, rispetto a dei numeri che dovevano essere di gran lunga superiore. Insomma, se Stellantis aveva ipotizzato una certa produzione per il 2026, i numeri ci dicono che questa produzione non sarà minimamente raggiunta. E allora che cosa accadrà all'automotive italiana e europea? Sicuramente paghiamo i risultati di mancati investimenti nel settore delle auto elettriche. Paghiamo il fatto che Automotive è ormai in una situazione di crisi rispetto ai prodotti dell'est asiatico e soprattutto paghiamo delle politiche industriali che si sono dimostrate piuttosto deboli, sorrette in tanti casi dall'aiuto statale. Senza l'aiuto statale, a proposito di chi parla di centralità del mercato, queste auto sarebbero già nel dimenticatoio. Allora bisognerebbe chiedersi, come ultima istanza, perché lo Stato non detta delle condizioni e delle linee perché i soldi che impiega siano in qualche modo utilizzati ad altro fine. Perché bisogna continuare a finanziare la cassa integrazione per dei marchi che poi alla fine, anno dopo anno, rinviano sempre un rilancio perché quel rilancio non c'è? Ecco, sono tutte domande che meriterebbero risposte. Un tempo si parlava degli atti di indirizzi a fini sociali dell'economia. Era un dibattito attorno alla Carta Costituzionale, poi hanno cambiato il titolo quinto, lo hanno stravolto continuamente, ma quella era l'idea di uno Stato che interveniva nelle attività produttive. Ecco, di quell'idea di Stato oggi si è persa traccia, ma soprattutto sembra quasi che lo Stato sia dominato, che le istituzioni pubbliche siano piegate ai voleri delle aziende e delle multinazionali, anche multinazionali che ormai non riescono più a tenere il passo con i tempi. Forse sarà il caso di riflettere su questa decadenza della manifattura, sicuramente italiana, ma anche in parte europea, e della sua perdita di competitività rispetto all'est o all'Asia. Di sicuro è un amaro risveglio per chi pensava che i cinesi facessero soltanto dei prodotti scopiazzati dagli europei. Oggi, e il caso Stellantis lo dimostra, si capisce che questo approccio, questa lettura della realtà era soltanto ideologica e forse anche un po' razzista.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Il governo Meloni parrebbe voler difendere Stellantis oltre ogni limite accettabile. Neanche un barlume di critica verso una multinazionale che nel corso degli anni ha fatto sistematico ricorso agli ammortizzatori sociali, che non ha lanciato alcun prodotto competitivo e in grado di far riprendere a pieno ritmo la produzione. E ce ne rendiamo conto ascoltando il ministro D'Urso in Parlamento. Dice D'Urso: abbiamo avuto un confronto con l'azienda, ce ne sarà un altro nei giorni della prossima settimana, e abbiamo parlato anche con il governatore del Lazio Rocca. L'argomento è già stato trattato da noi e riguarda la possibilità che lo stabilimento di Cassino possa non chiudere solo per l'arrivo di auto cinesi da assemblare. Sempre in Parlamento si continua poi a parlare di una continuità produttiva dei modelli dell'Alfa Romeo Giulia, della Stelvio, del nuovo Maserati Grecale, su investimenti produttivi con partner internazionali che Stellantis dovrebbe realizzare in alcuni stabilimenti europei, sempre per garantire quei livelli occupazionali e produttivi che si sono persi nel tempo. Fatto sta che se non ci fossero stati gli ammortizzatori sociali, già da molti anni gran parte dei lavoratori di Stellantis sarebbero a casa senza un lavoro e senza salario, perché gli ammortizzatori sociali sono stati determinanti per salvare dalla debacle assoluta il gruppo ex Fiat, ma in particolare per salvare dalla disoccupazione e dalla miseria intere famiglie. Ora il ministro D'Urso dovrebbe dirci qualcosa di più sulle trattative in corso tra Stellantis, ad esempio, e quel gruppo cinese che dovrebbe portare delle auto da assemblare proprio nello stabilimento di Cassino. E anche su questo il governo Meloni non la racconta tutta, perché dopo anni in cui se la sono presa con la Via della Seta, con i cinesi che copierebbero prodotti italiani, scoprire che in realtà dalla Cina arrivano macchine qualitativamente migliori delle nostre e a prezzi decisamente competitivi probabilmente è un risveglio amaro. E il gruppo intanto Stellantis non ha mai confermato tante indiscrezioni e notizie diffuse, o non le ha neanche smentite, diffuse ad esempio rispetto allo stabilimento di Frosinone, e sarebbe il caso invece che lo facessero e che il Ministero del Made in Italy e delle imprese assumesse una posizione un pochino più chiara. Certo, è in buona compagnia, perché le stesse opposizioni non ci sembrano essere lucide su questo punto. Chi è che farà cambiare radicalmente la strategia al gruppo Stellantis? Cioè, tutta colpa dell'ex amministratore delegato Tavares se questo marchio incontra delle difficoltà? E allora negli Stati Uniti, visto che avevano puntato molto sulla produzione di oltreoceano, le centinaia o le migliaia di operai licenziati e i ritmi produttivi diminuiti come si possono spiegare? Cioè, e soprattutto, qualcuno ci può spiegare perché l'Italia dovrebbe tornare centrale nelle strategie di un gruppo quando da anni questo gruppo si affida per sopravvivere agli ammortizzatori sociali? Sono tutte domande lecite che però mostrano una crisi, quella dell'automotive, che probabilmente è molto profonda e non riguarda soltanto l'Italia, ma riguarda tutti i marchi europei. Riguarda ad esempio il mancato sviluppo dell'auto verde, riguarda lì i mancati investimenti in prodotti ecologicamente più puliti, ma non si dice poi una parola sui circa 1100 operai che lasceranno il lavoro da qui all'estate, all'inizio dell'estate, per un accordo con l'azienda che incentiva la loro uscita. Quindi Se si incentivano le uscite dal gruppo Stellantis, non capiamo come si possa parlare di rilancio della produzione di centralità dell'Italia. Se diminuisce la forza lavoro, evidentemente si va in una direzione opposta. Poi il ministro Urso dimentica che l'aumento, ad esempio, rispetto a Mirafiori, agli investimenti, è legato a una questione ben precisa, cioè l'avvio della produzione della 500 ibrida. Ma nel frattempo sono state assemblate circa 14-15 mila unità, stando al Fatto Quotidiano, con un articolo pubblicato all'inizio di maggio, rispetto a dei numeri che dovevano essere di gran lunga superiore. Insomma, se Stellantis aveva ipotizzato una certa produzione per il 2026, i numeri ci dicono che questa produzione non sarà minimamente raggiunta. E allora che cosa accadrà all'automotive italiana e europea? Sicuramente paghiamo i risultati di mancati investimenti nel settore delle auto elettriche. Paghiamo il fatto che Automotive è ormai in una situazione di crisi rispetto ai prodotti dell'est asiatico e soprattutto paghiamo delle politiche industriali che si sono dimostrate piuttosto deboli, sorrette in tanti casi dall'aiuto statale. Senza l'aiuto statale, a proposito di chi parla di centralità del mercato, queste auto sarebbero già nel dimenticatoio. Allora bisognerebbe chiedersi, come ultima istanza, perché lo Stato non detta delle condizioni e delle linee perché i soldi che impiega siano in qualche modo utilizzati ad altro fine. Perché bisogna continuare a finanziare la cassa integrazione per dei marchi che poi alla fine, anno dopo anno, rinviano sempre un rilancio perché quel rilancio non c'è? Ecco, sono tutte domande che meriterebbero risposte. Un tempo si parlava degli atti di indirizzi a fini sociali dell'economia. Era un dibattito attorno alla Carta Costituzionale, poi hanno cambiato il titolo quinto, lo hanno stravolto continuamente, ma quella era l'idea di uno Stato che interveniva nelle attività produttive. Ecco, di quell'idea di Stato oggi si è persa traccia, ma soprattutto sembra quasi che lo Stato sia dominato, che le istituzioni pubbliche siano piegate ai voleri delle aziende e delle multinazionali, anche multinazionali che ormai non riescono più a tenere il passo con i tempi. Forse sarà il caso di riflettere su questa decadenza della manifattura, sicuramente italiana, ma anche in parte europea, e della sua perdita di competitività rispetto all'est o all'Asia. Di sicuro è un amaro risveglio per chi pensava che i cinesi facessero soltanto dei prodotti scopiazzati dagli europei. Oggi, e il caso Stellantis lo dimostra, si capisce che questo approccio, questa lettura della realtà era soltanto ideologica e forse anche un po' razzista.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille, anche questa passerà. Fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni. Per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata. La città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche di Non solo Cristina D'Avena si intende, un ben trovati dal vostro Giuseppe Gebianchi. E noi partiamo subito con Cristina D'Avena Fit, Carmen Consoli, Sailor Moon e il cristallo del cuore.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Bialice.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Aeronía Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 passi.
16: Radio Pirata.
17: Radio Pirata.
18: Radio Pirata.
0: Radio Pirata, la radio nella radio.
19: Radio 100 passi.
7: Come sempre pronti a salpare verso il mare aperto, senza una rotta precisa, ma con tutti gli strumenti necessari per captare i segnali che ci piacciono, dalle rumorose radio di un tempo ai moderni podcast. Quindi sistemate come sempre le cuffiette e le antenne e partiamo. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Quest'oggi andremo a Cuba con la radio argentina, Aldo Moro e Peppino Impastato, Radio Sardegna. A bordo con me anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. E questa settimana ci sarà una puntata davvero molto speciale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, oggi dedicato all'uovo dell'angelo. Nel cameo di Anna invece ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista Ernst Aigner. Musicalmente noi invece iniziamo in modo molto diverso, visto che ricorderemo Peppino Impastato, partiamo con i Gang, Ricordo d'autunno.

cielo c'era odore di crisantemi, il viso tuo ricordo fisso nel vuoto, e il pianto delle donne e il suono delle campane. È andato in paradiso con gli angeli a giocare.

Ricordo d'autunno, gang su Radio Pirata, la radio nella radio, ricordo di Peppino Impastato, di cui parleremo tra poco. Oggi facciamo tappa a Cuba, la nostra immancabile tappa a Cuba, con la radio argentina. Può sembrare un gioco di parole effettivamente, ma in realtà è un'interessantissima segnalazione pubblicata sul prestigioso portale radiocubana.cu. C'è un legame invisibile che unisce le due città separate da migliaia di chilometri di oceano, Buenos Aires e La Habana, un filo diretto di onde erziane e di sogni che viaggiano nell'aria. Si tratta di una storia di resistenza poetica, di come la radio nel 2026 continui ad essere il ponte preferito per chi vuole unire i popoli. Rosana Cesaroni, conduttrice radiofonica argentina, poetessa e sognatrice, ha trasformato la sua passione per l'isola in due opere letterarie: La Habana di Fidel e Amico del Malecón Sempre. Ma non sono semplici libri, sono il prolungamento fisico di un programma radiofonico, Amigos de Cuba, che da anni risuona nelle case di Buenos Aires. Per entrare meglio in questa notizia, dobbiamo immergerci nel cuore della Habana, che appunto è il Malecón. 7 chilometri di muro di pietra che separano la città dal mare, è forse la passerella più famosa del mondo, dove la gente si ritrova a suonare, a parlare, a innamorarsi, e Rosana Cesaroni descrive questo luogo come unico e irripetibile, definendolo lo specchio dell'anima cubana. E qui entra in gioco la storia della radio, perché la Cesaroni non è solo una scrittrice, ma è appunto una donna di radio. E la radio a Cuba e in Argentina ha sempre avuto un ruolo molto importante. Pensate ad esempio a Radio Rebelde, fondata dal CE sulla Sierra Maestra nel 1958. Questa radio non era solo informazione, ma una sorta di poesia in battaglia. Era la voce che diceva al popolo: non siete soli. Rosana raccoglie così quell'eredità e la porta a Buenos Aires. Nel suo adattamento radiofonico e poetico, la Cesaroni cita un concetto fondamentale dell'antropologia cubana, l'ayaco. Come spiegava il saggio Don Fernando Ortiz, Cuba è come una grande zuppa, un ayaco appunto, dove ingredienti diverse, radici africane, spagnole, cinesi, bollono insieme creando qualcosa di nuovo. La radio fa esattamente questo, mescola le voci. Ora invece serve un po' più di fantasia per immergerci in uno studio radiofonico di Buenos Aires, con il fumo di un caffè molto buono e questa voce che legge versi che profumano di salsedine cubana, di José Martí e di Antonio Maceo. È questa la conferma che l'arte radiofonica possiede ancora una magia unica, quella di rendere visibile l'invisibile, di far sentire il calore del sole dei Caraibi nel freddo inverno argentino. E questa cosa è preziosissima in un mondo dominato da algoritmi e da video brevi su TikTok. La radio in questo caso, e molti altri, nasce come suono, diventa immagine nella mente dell'ascoltatore e infine, in questo caso, diventa carta stampata grazie alla casa editrice DocuPrint. Queste gemme liriche, come vengono definite, sono la prova che la radio non muore nell'istante in cui si spegne il segnale, ma continua a vivere nell'intelletto e nello spirito. E Rosana Cesaroni, attraverso le onde di Buenos Aires, ha creato un corridoio culturale che sfida la geografia e la politica, celebrando il centenario della nascita di Fidel Castro non con slogan, ma con la sensibilità del verso. E sempre con la fantasia che contraddistingue la radio e i podcast, se vi capita di camminare sul Malecón o se vi trovate sulle strade trafficate di Buenos Aires, ricordatevi che da qualche parte, nell'aria, ci sono dei versi che volano, e che finché ci sarà qualcuno pronto a trasformare una notizia in poesia e una frequenza in un abbraccio tra popoli, la radio resterà il mezzo più umano che l'uomo abbia mai inventato. Restando sempre a Cuba, in occasione dell'anniversario della nascita di Fidel Castro, per i 100 anni con Fidel, continuiamo a ricordare eventi e date significative, come il 27 aprile del 2002, quando Fidel tenne un discorso alla cerimonia di inaugurazione della tipografia Aleo Carpentier a La Habana. Abbiamo già sentito e celebrato questo nome nello scorso episodio e Fidel in quell'occasione sottolineò che è difficile trovare uno scrittore e una persona migliore tra tante altre di quella che il paese possiede e possedeva, di Aleo Carpentier, per intitolare appunto quella tipografia. Ricordava nell'occasione quando Aleo Carpentier donò a Cuba il denaro che ricevette insieme al premio Miguel de Cervantes, conferito dalla Reale Accademia della Lingua Spagnola. Nessuno lo aveva chiesto e ricordò che quei $40,000 furono interamente usati per comprare pennelli e materiali per i pittori in un periodo di grande carenza.
Fidel sottolineò anche l'importanza della tipografia che stava per essere inaugurata e gli sforzi compiuti nel paese per garantire la pubblicazione di libri in ogni provincia, mettendo in evidenza l'importanza dello sviluppo della conoscenza. Disse: «La conoscenza non è solo una necessità di pensiero e cultura, ma è anche una necessità rivoluzionaria per ogni popolo conoscere la sua storia e la storia del mondo. Il nostro popolo», continuò Fidel, «avrà una conoscenza incomparabilmente superiore, conoscenza della storia del loro paese e del mondo, e l'avrà anche su molti altri argomenti».

Sempre navigando su internet, in un giornale online, vistanet.it, c'è un bellissimo articolo di Mario Marcis su quello che è un giorno storico, purtroppo cronaca nera. Il 9 maggio del 1978 fu uno dei giorni più infausti della recente storia italiana. Si potrebbe quasi definire il giorno più nero dello Stato. 40 anni fa, infatti, in due luoghi distinti, a Roma e Cinisi, in provincia di Palermo, si consumavano gli assassini del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e del giornalista antimafia Peppino Impastato. A perdere fu lo Stato due volte nello stesso giorno. Il corpo di Aldo Moro fu ritrovato senza vita nel famoso bagagliaio di una Renault 4 rossa a Roma, a poche centinaia di metri da Piazza del Gesù, luogo della sede storica della Democrazia Cristiana. Era infatti la mattina del 9 maggio 1978. Moro era stato sequestrato dalle Brigate Rosse 55 giorni prima, il 16 marzo dello stesso anno, in via Fani, nel tragitto da casa sua alla Camera dei Deputati. Quella mattina Giulio Andreotti stava andando a chiedere la fiducia per il nuovo governo. Moro non si presentò in aula. I suoi cinque uomini di scorta furono tutti assassinati. Si chiamavano Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. L'esponente di spicco della Democrazia Cristiana fu ucciso dopo settimane di dure trattative tra le Brigate Rosse e il governo. I brigatisti, per il rilascio di Moro, chiedevano in cambio la liberazione di diversi prigionieri. Ma il pugno duro dello Stato ebbe in tutta risposta l'epilogo più tragico. Quella mattina di 40 anni fa i brigatisti dissero a Moro che lo avrebbero portato in un altro luogo, lo coprirono con una coperta e gli spararono 10 colpi fino ad ucciderlo. L'omicidio fu rivendicato dalle Brigate Rosse. Negli ultimi scritti di Moro durante la prigionia però si leggono accuse precise da parte della vittima a chi poteva fare qualcosa, ma non lo ha fatto. Ma il 9 maggio del 1978 lo Stato italiano perse un'altra battaglia, non la guerra, contro un altro nemico, la mafia. Vittima di questa sconfitta fu il giornalista siciliano Peppino Impastato, che dalle frequenze della piccola radio indipendente Radio Out, della quale ci siamo occupati parecchie volte qui su Radio Pirata, la radio nella radio, combatteva la criminalità organizzata con l'arma della parola, informando quindi i suoi concittadini sulle collusioni tra politica e mafia diffuse nel paese, soprattutto ad opera di Tano Badalamenti. Nel 1978 si candidò alle elezioni comunali con Democrazia Proletaria. Quest'ultima scelta di schierarsi anche politicamente contro la criminalità organizzata la pagò duramente, la pagò infatti con la vita. Nella notte tra l'8 maggio e il 9 del 1978 Peppino Impastato, a soli 30 anni, fu assassinato. Il suo cadavere fu fatto esplodere lungo i binari della ferrovia del tritolo, così da inscenare un suicidio. L'omicidio fu per lungo tempo offuscato dalla contemporanea uccisione di Aldo Moro, ma anche da indagini sballate che ridussero la vicenda ad un attentato terroristico finito male. Ma la memoria di Peppino Impastato fu onorata dai familiari che hanno combattuto per tanti anni affinché la verità venisse a galla. Nel 1983 fu riconosciuta la matrice mafiosa del delitto, anche se l'omicidio ebbe i suoi colpevoli Vito Palazzolo e Gaetano Badalamenti solo nei primi anni 2000, con le condanne rispettivamente a 30 anni e all'ergastolo. Peppino Impastato è stato davvero molto importante nel mondo della radio libera, della radio che appunto voleva fare comunicazione, voleva fare informazione, e anche per questo appunto ha pagato con il prezzo più alto che una persona può pagare, la sua libertà di espressione. Un'altra data importante che riguarda la radio, tra poco ne parleremo, tornando indietro negli anni 40, prima una pausa con Del Buon Blues.

0: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione. Ti rubo l'anima.

Sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

gara sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono le loro coscienze e dormono sotto le stelle.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana, arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

sole che spunti, voci che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Adesso dai primissimi anni 2000 facciamo un salto a ritroso fino agli anni 80, i Cavalieri del Re di Riccardo Zara con Devilman.

0: quest'altro che sigla di merda. Questo è un pezzone grandissimo, Riccardo Zara. Allora questa striscia quotidiana di non solo Cristina D'Avena termina qui. L'appuntamento è alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Nel 1926 Cadorna si scambia delle lettere con uno dei generali nemici che erano a Caporetto, anzi con il generale che aveva pre-

0: preparato il piano d'attacco a Caporetto, il generale Kraft von Delmenzingen. Si scrivono, è bellissimo vedere dopo le guerre i generali nemici che diventano amici, prendono il tè insieme e si raccontano a ciascuno le sue cose. Ecco, e Cadorna, scrivendo al generale Kraft in Baviera nel 26, ormai c'è la dittatura, siamo già all'indomani del delitto Matteotti, delle leggi fascistissime, Cadorna scrive: se durante la guerra vi fosse stato in Italia il forte governo attuale, il disastro non sarebbe avvenuto. Magari avessimo avuto già Mussolini allora.
1: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata Barbero Riserva di questa settimana è l'intervento del professore al Festival Estoria 2022, dal titolo Da Caporetto alla Marcia su Roma. Buon ascolto!
2: ...2022, 18° Festival Internazionale della Storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Storia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Camera di Commercio Venezia Giulia, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine. Grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria, cui vi invitiamo ad aderire. L'arredo del palco è gentilmente concesso dall'Amoroso di Udine, che ringraziamo per la collaborazione. L'incontro è realizzato con il sostegno di AMGA Energia e Servizi Gruppo Era. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Ricordiamo ai gentili ospiti di spegnere i cellulari e che al termine degli incontri sarà possibile acquistare i libri degli autori presso lo spazio autori. Invito intanto sul palco il direttore di Estoria, Ossola, e sta per iniziare l'incontro intitolato Da Caporetto alla Marcia su Roma, lezione di Alessandro Barbero.

0: good.
1: Buonasera a tutti, benvenuti. Il mio intervento per dire solo una parola. Ci sono dei momenti speciali nella storia di Estoria, questo è senz'altro uno di questi. Ringrazio Alessandro Barbero per aver accettato nuovamente di essere con noi.

Beh, buonasera a tutti. Vi rendete conto dell'ansia che mette una cosa del genere, vero? Ecco, vorrei vedere voi qui. Allora, tenete conto che io, come se non bastasse, sono raffreddato e in pessima forma fisica. Tuttavia, facciamo il possibile. In sostanza, quello che io farò stasera con voi sarà questo. Cercherò di vedere come, in occasione della catastrofe di Caporetto, in Italia, nell'opinione pubblica, fra i testimoni, fra i giornalisti, fra gli ufficiali e i soldati coinvolti in questa catastrofe, noi vediamo venir fuori degli umori, delle idee, dei punti di vista che visibilmente anticipano quella che sarà poi la svolta autoritaria e violenta del fascismo. La battaglia di Caporetto comincia il 24 ottobre 1917, siamo esattamente 5 anni prima della marcia su Roma. Quello che io farò sarà di leggervi tutta una serie di testimonianze, sarà una lezione collage, sarà fatta soprattutto di testimonianze di quelli che erano lì, coinvolti nella catastrofica ritirata, oppure testimoni esterni di quello che succedeva, e attraverso le loro voci io cercherò di condividere con voi questa impressione che io ho avuto, che in quel momento lo shock subito dal paese abbia contribuito a portare a galla appunto umori, atteggiamenti, impulsi violenti che poi hanno trovato il loro spazio nello squadrismo e nel fascismo. Però in realtà, prima di arrivare a Caporetto, farò un piccolissimo passo indietro, perché c'è un altro aspetto di quell'Italia in guerra, ancor prima, d'accordo, della botta di Caporetto, c'è un altro aspetto di quell'Italia in guerra che a me ha molto colpito, perché mi sembrava prefigurare chiaramente certi atteggiamenti del fascismo. E invece forse non era neanche solo questione di prefigurare il fascismo, ma era questione di un vizio italiano che ogni tanto si ripresenta, e cioè una certa tendenza alla retorica, a una retorica stentorea, gonfia, virile, ma poi sotto sotto vuota, che è, non so se mi spiego, è una caratteristica che associamo al fascismo. Oggi noi, quando vediamo i discorsi di Mussolini, rischiamo di trovarli addirittura ridicoli in certi casi per questo eccesso di gonfia retorica, per questo linguaggio stentoreo. Ci sembra perfin difficile capire com'è che i nostri nonni e i nostri bisnonni invece da quella retorica erano affascinati. Ora, a me ha colpito vedere che quella retorica era già, per esempio, nel linguaggio dei generali italiani durante la Prima Guerra Mondiale. Ve ne faccio qualche esempio. Il generale Capello, comandante della Seconda Armata, che è l'armata che verrà investita dall'offensiva nemica a Caporetto, è l'armata che verrà sbaragliata in pochi giorni e che poi resterà nella memoria collettiva italiana come dire, la colpevole, ecco, quelli della Seconda Armata per molti saranno i colpevoli di Caporetto. Il generale Capello, un mese prima, il 24 settembre, scriveva una circolare per i suoi subordinati, generali comandanti di corpo d'armata, quindi gente già molto avanti nella carriera, e ai suoi subordinati il generale Capello si rivolgeva in questi toni. Io lo leggerò magari con un po' di enfasi retorica, ma credo che ci voglia. Dirigo la mia volontà a scolpire nell'animo di tutti questo che è un assioma indiscutibile, geometrico. Ogni mio ordine deve essere assolutamente eseguito. Ciò importa una concezione morale del proprio ufficio perfetta. Un coordinamento assoluto di ogni organo diverso, un fascio indissolubile di volontà concorrenti ad un unico fine. Dal comando d'armata la vibrazione imperiosa di tanto indeclinabile necessità si trasmetta fino al più lontano soldato nella più lontana trincea. Ora, a parte
parte la suggestione di quel fascio indissolubile che gli viene fuori, evidentemente il termine faceva parte del linguaggio del tempo, ma non so se fa a voi la stessa impressione che fa a me, cioè di una retorica fine a se stessa, che però nella testa di questi generali evidentemente non faceva quell'effetto di vuoto, di vaniloquio. Questi formulavano così i loro ordini e si immaginavano che, siccome loro formulavano le cose con questo tono formidabile, e poi le cose sarebbero andate per forza come volevano loro. E sempre il generale Capello, tema di una conferenza da proporre alla truppa. Sapete che nel corso della Prima Guerra Mondiale, perfino nell'esercito italiano, si comincia a pensare che forse la truppa non è fatta di automi che sono stati messi in divisa, vengono mandati a morire e obbediscono per forza, ma che magari alla truppa bisogna invece, come dire, con loro bisogna fare anche un lavoro di educazione e di propaganda. Questa è una cosa che dopo Caporetto acquisterà molto spazio e avrà la sua importanza per far sì che l'esercito italiano, battuto a Caporetto, pochi mesi dopo resista invece sul Piave. Ma già prima del disastro di Caporetto c'era tra alcuni generali l'idea: no, bisogna fare dell'attività di propaganda, di persuasione con i soldati. In realtà viene fuori che veniva fatto in modo abbastanza controproducente, cioè tu intruppi qualche centinaio di soldati, li chiudi in una sala e mandi un vecchio ufficiale sopravvissuto alla guerra del Risorgimento a parlargli dell'amor di patria, della necessità di morire per la patria. Ecco con quanto entusiasmo dei nostri soldati potete immaginare. Fra i temi di una conferenza da proporre alla truppa, il generale Capello proponeva questo tema: è necessario che l'attacco abbia sempre ed assolutamente il carattere travolgente della valanga. Ora voi capite che a quel punto gli attacchi della seconda armata dovevano per forza essere attacchi incredibili, visto che il generale ordinava che fosse così. E i suoi subalterni ovviamente avevano assorbito lo stesso stile. Il generale Cavacciocchi, comandante del quarto corpo d'armata, che verrà tagliato a pezzi in poche ore il 24 ottobre. Il generale Cavacciocchi, in una circolare sull'uso dell'artiglieria, prescriveva: voglio che il nemico, preparantesi ad attaccare, sia inchiodato sul posto dal nostro fuoco. Se tenti il nemico di avanzare, il fuoco sia sterminatore, più per la sua precisione che per il numero dei colpi sparati. Sottinteso, i colpi costano, quindi il tiro di sbarramento deve riuscire magistrale. Ora capite com'è facile fare il generale? Tu ordini che gli altri devono fare un tiro magistrale e loro obbediranno naturalmente. Questo aggettivo magistrale gli piace talmente al generale Cavacciocchi che in una successiva conferenza, 10 giorni prima di Caporetto, lo riprende citando se stesso. I tiri devono essere fulminei, li ho definiti magistrali e tali devono essere. Le mitragliatrici devono essere appostate con arte, con ardire, con genialità. E cioè come nel concreto? Ah, vedete voi, però dovete appostarle con genialità. È chiaro che di fronte a ordini concepiti in modo così meraviglioso, la realtà dovrà piegarsi per forza alla volontà dei nostri generali. Tant'è vero che di fronte a un problema concreto, cioè il rischio che quando comincia l'attacco nemico le comunicazioni abbiano dei problemi, come infatti avranno, perché il bombardamento di artiglieria farà saltare tutte le linee telefoniche, per esempio. E il generale Cavacciocchi nel suo ufficio il giorno dell'attacco non sarà in collegamento con nessuno dei suoi reparti e non riceverà notizie di nessun tipo. Ma qualche giorno prima aveva mandato una circolare: avverto che non ammetto per ragione alcuna la mancanza di notizie per interruzioni nelle comunicazioni. E lui non lo ammetteva, e quindi
Allora, appunto, questo genere di retorica, di vaniloquio, fa anche parte di un certo uso comunicativo del regime fascista, e a me ha colpito questa continuità, che vuol dire che un paese in realtà i suoi vizi se li porta dietro a lungo. Il fascismo è stata ovviamente una rottura molto netta nella storia d'Italia, ma non vuol dire che era tutto nuovo, vuol dire che pescava anche in atteggiamenti, comportamenti, abitudini che erano già quelli del paese. Ah, poi ben inteso, c'era già allora chi percepiva il vuoto di questa retorica, come un giovane sottotenente degli Alpini che si chiamava Carlo Emilio Gadda e che sarà poi uno dei grandi scrittori del Novecento italiano, che serviva proprio sotto il generale Cavacciocchi e che nel suo diario di guerra, il giorno in cui ha occasione di conoscere il generale, annota: il generale Cavacciocchi deve essere un asino. E quando qualche tempo dopo arriva notizia di una grande vittoria tedesca sul fronte russo, Carlo Emilio Gadda annota nel suo diario: i tedeschi evidentemente hanno dei generali meno cavacciocchi dei nostri. Dopodiché ci sono anche testimonianze dopo Caporetto sul danno che questa retorica ha prodotto. Dopo Caporetto, e quindi dopo una grande catastrofe nazionale, ovviamente cosa si fa in Italia? Si nomina una commissione parlamentare d'inchiesta, la quale in quel caso, devo dire, ha fatto un grande lavoro. La commissione parlamentare d'inchiesta nel 17-18 ha fatto un grandissimo lavoro interrogando, intervistando un'infinità di militari, dal generale al soldato semplice, per cercare di capire cos'era successo. E davanti alla commissione d'inchiesta c'è un generale che dice che il soldato, allora ai vertici dell'esercito si cercava in tutti i modi di dimostrare che la colpa di Caporetto era dei soldati, naturalmente. Questo generale, generale Sacchero, dice alla commissione che in realtà il soldato italiano è intelligente ed è capace di sacrificio, cito, ma detesta in cuor suo i parolai, disprezza i diffonditori di luoghi comuni e soprattutto poi non vuole essere ingannato. Il soldato italiano. Ora la seconda armata era piena di predicatori grandi e piccini che tentarono di ingannarlo sempre. Egli se ne avvide, il soldato, e ciò contribuì molto a far perdere agli ufficiali ogni prestigio e quindi anche il dominio sulle masse nel momento di crisi. Ora, il generale Sacchero probabilmente era ottimista, perché per l'appunto il ventennio fascista dimostrerà che gli italiani in certe circostanze invece hanno anche una certa voglia di essere, di ascoltare i parolai e di credere ai parolai, salvo poi accorgersi all'ultimo momento di essere stati presi in giro. Il crollo del fascismo il 25 luglio del 43, nel consenso generale, se non nell'entusiasmo generale, in un paese che fino a 4-5 anni prima era in maggioranza invece del tutto allineato col regime, è proprio uno di quei casi in cui è come se gli italiani, sperimentandolo sulla loro pelle, e cioè una guerra catastrofica, l'Africa, la Grecia, l'Albania, la Russia, i dispersi, le città bombardate, ecco, a un bel momento gli italiani si dicono: ma questi ci hanno sempre presi in giro. E di colpo questa rivelazione fa crollare i miti, no? Ecco. Dopodiché, secondo il generale Sacchero, appunto, già prima di Caporetto i soldati italiani cominciavano a percepire di essere presi in giro dai parolai che li comandavano, e questo ha contribuito a fargli perdere la voglia di farsi ammazzare per difendere questo paese e questa classe dirigente. Ma veniamo appunto a quello che succede a Caporetto e durante la ritirata di Caporetto. Oh, premessa. Tutti sappiamo, Caporetto, una catastrofe, va bene, le dimensioni di questa catastrofe sono gigantesche. Non tanto per i 40.000 morti e feriti, perché quelle sono le cifre di perdite che noi avevamo avuto più o meno in tutte le 11 battaglie precedenti dell'Isonzo. In qualunque di queste battaglie in cui eravamo noi che andavamo all'attacco, perdere 20, 30, 40, 50.000, 60.000 morti e feriti era assolutamente normale. E nessuno alzava neanche un sopracciglio.
Quindi non è che per i morti e per i feriti che Caporetto è una catastrofe di dimensioni incalcolabili. Già diverso i quasi 300.000 prigionieri che finiranno nei lager in Germania e in Austria, e molti di loro ci moriranno di fame, di tifo, di spagnola. 300.000 prigionieri in un paese di 30 milioni di abitanti. Capite che un italiano su 100 è stato fatto prigioniero a Caporetto. È una cifra sconvolgente. E ancora di più gli sbandati. 300.000 o 400.000 sbandati, cioè soldati che hanno buttato via il fucile, che si sono strappati le mostrine, che hanno smesso di ubbidire agli ufficiali. Cioè l'esercito italiano che in parte si dissolve in questa gigantesca ritirata, a cui si mescolano anche i civili. 500.000 di profughi dal Friuli, dal Veneto, invasi. 500.000 di profughi che poi verranno distribuiti in tutto il paese e mantenuti con fatica a spese del governo fino alla fine della guerra, fino a quando torneranno ai loro paesi a trovare le loro case distrutte. Quindi è davvero una catastrofe nazionale, non è solo l'esercito, è la nazione che è ferita in modo drammatico, col nemico che avanza di 150 chilometri dentro l'Italia e occupa per un anno una fetta d'Italia. No, ecco. Allora, che la sconfitta avesse queste dimensioni catastrofiche, se ne sono accorti tutti subito. Perché, appunto, dopo che in 2 anni e mezzo di guerra, con enormi sacrifici, si era andati avanti di qualche chilometro nel territorio di questo nemico che noi avevamo invaso, l'Austria, ecco, e poi di colpo comincia una ritirata che ci porta indietro di 150 chilometri, fino al Piave, fino al cuore dell'Italia. Durante la ritirata i soldati, che non sanno niente, ma vedono quello che sta succedendo, in massa l'unico pensiero che riescono a formulare è che la guerra è finita. Con una roba del genere che sta succedendo, la guerra è finita. E qui comincio appunto a citarvi di nuovo qualche testimone. Il comandante di una brigata, della brigata Potenza, racconta: abbiamo attraversato paesi ingombri di soldati, avevano invaso le case, le botteghe, i fienili, e mangiavano, bevevano, cantavano, dormivano, facevano l'impressione di uomini che si erano finalmente liberati da un grande incubo. Per essi la guerra era finita. Il nemico non esisteva più. La stessa commissione d'inchiesta parlamentare che vi citavo prima riceve molte conferme di questo, molti testimoni, alti ufficiali dicono: i soldati durante la ritirata erano contentissimi, non c'era nessuno che si rammaricasse per la sconfitta, anzi c'erano tanti che la celebravano con trionfante compiacimento, con grida e schiamazzi. C'era perfino chi si vantava di averla voluta la sconfitta, di aver contribuito. La pace l'abbiamo fatta noi e di guerra non si parla più. Un testimone vide passare per Pordenone folle di sbandati, disarmati, che cantavano: addio mia bella addio, la pace la faccio io. E in questo contesto, chi ha ancora in mente gli avanzi della retorica con cui invece fino al giorno prima si nutriva la propaganda italiana, viene isolato e sbeffeggiato. In mezzo ai resti della brigata Avellino in ritirata verso Udine, a un soldato, così per distrazione, viene di mettersi a cantare una delle canzoni che si cantavano fino a poco tempo prima: Trieste del mio cuore, ti verremo a liberar. Immediatamente un coro di risatacce lo costringe a smettere e qualcuno, che doveva essere un toscano, esclama: Trieste la in culo, noi si va a casa. Dopodiché le testimonianze concordano sul fatto che questa folla di soldati in marcia verso l'interno del paese e che in gran parte non obbediscono più agli ordini, parentesi, c'è tutta la storia di tanti altri reparti che invece hanno continuato a combattere, si sono sacrificati e hanno combattuto lontano il nemico, permesso a tanti di salvarsi. C'è anche questa storia, sia chiaro, ed è importante dirla. Però invece l'analisi che faccio io è sull'impressione che il paese ha avuto, gli ufficiali hanno avuto,
i politici hanno avuto di fronte invece agli sbandati, a queste centinaia di migliaia di soldati italiani convinti che la guerra era finita e contentissimi che la guerra fosse finita. Una cosa che però appunto molti osservano stupiti è che tutta questa gente è molto pacifica. Non è affatto violenta, sì certo saccheggiano i negozi, saccheggiano i magazzini, ma non c'è violenza e lo dicono testimoni autorevolissimi. Vittorio Emanuele Orlando, presidente del Consiglio, che è salito da Roma per vedere, ha visto ed è tornato a Roma a riferire. Orlando dice, è qualche cosa di inverosimile quello che sta succedendo, che non si spiega se non in un modo, che cioè nella testa di centinaia di migliaia di uomini ad un tratto si sia imposta una sola idea, tornare a casa. E non c'è nelle torme in ritirata nessuno spirito di ribellione e sedizione. Dice Orlando, presidente del Consiglio, io e il re ci siamo trovati in mezzo a una di queste ondate umane. Avrebbero potuto prenderci come due pulcini e non ci hanno neppure badato. Altra testimonianza del generale Giardino, uno dei principali militari italiani, già ministro della guerra. Il generale Giardino, il 7 novembre, fra Treviso e Padova, si trova solo in macchina con il comandante in capo, Cadorna, e sorpassano, vanno a passo d'uomo anche loro, in macchina chiaramente, sorpassano questa strada intasata di fuggiaschi, di sbandati. Giardino dice, non uno che ci abbia fatto un gestaccio. Anzi, facevano il saluto. Eppure erano migliaia, tutti senza armi, senza distintivi, senza ufficiali. Stavano tutti benissimo, nessuno era neanche ferito. Nessuno schiamazzo, molti con la pipa in bocca. Tutti con un contegno normale di gente che, abbandonato il lavoro, ritornava con passo tranquillo e con coscienza tranquilla alle proprie case. Ora, a noi possono perfino far simpatia, anzi penso che ce la facciano, è certo che ce la fanno a noi oggi, ma immaginate la classe dirigente italiana, immaginate i generali, immaginate i politici, immaginate i giornalisti che da 2 anni e mezzo hanno portato questi milioni di italiani in divisa a farsi ammazzare per una causa sacra, per l'Italia, per Trento e Trieste, per il destino del nostro paese, cosa per cui bisogna farsi ammazzare e senza discutere. Immaginate che effetto fa a un'intera classe dirigente vedere di colpo metà dell'esercito che dice a noi non ce ne frega niente di tutto questo, ce ne torniamo a casa. È molto interessante vedere che diversi testimoni appartenenti alla classe dirigente paragonano questa cosa a uno sciopero. Lo sciopero non è necessariamente un momento violento, anzi è anche un momento festivo per quelli che lo fanno, per gli operai, ancor più per i braccianti. La giornata di sciopero può essere anche un momento di distensione, di rilassamento, di festa, e molti militari e molti borghesi lo percepiscono questo. Vi cito un testimone, vabbè sono tutti eccezionali a loro modo, questo lo è forse più degli altri, perché all'epoca è un giornalista importante, diventerà un politico importante, si chiama Giovanni Amendola, sarà deputato democratico e fra qualche anno sarà ammazzato dai fascisti. Amendola, testimone della ritirata da giornalista, borghese, liberale, sì, ma borghese, dice l'impressione che questa fuga, la fuga dell'esercito, mi ha lasciato è assai strana. Come di gente che torna al fine a casa, da un lungo lavoro, ridendo e chiacchierando, o di uno sciopero, festaiolo e bonario. Altra testimonianza, a volte si ripetono un po', ma è per farvi, come dire, toccare con mano quello che noi facciamo nel nostro lavoro. Cioè trovi uno che dice una cosa, va bene, ne trovi 10 che dicono tutti la stessa cosa, comincia ad assumere un altro significato, no? Quindi un'altra testimonianza. Si giunse a Porcia di Pordenone. La prima impressione che provammo fu di trovarci di fronte non a dei ribelli, né a gente che fuggiva,
ma a gente che avesse fatto uno sciopero, una festa campestre, e che ritornava verso le sue case. Ora, questa faccenda dello sciopero, però, attenzione, su questo dobbiamo fermarci, perché ovviamente è un'interpretazione carica di significato. E non a caso si diffonde subito sulla stampa, nel linguaggio dei politici, nel linguaggio dei generali. Pare che il primo a parlare in quei giorni di sciopero militare sia appunto un politico, Bissolati, politico socialista oltretutto, ma l'espressione piace, viene subito adottata fra gli altri da Cadorna, comandante in capo. Ora, Cadorna, comandante in capo, da molto tempo era ossessionato dal fatto che l'esercito era inquinato dalla propaganda sovversiva. Per molto tempo Cadorna ha scritto a Roma dicendo: cosa aspettate, a chiudere i giornali socialisti, a far smettere i deputati socialisti e a volte anche i preti che parlano contro la guerra, che illudono la gente che la guerra possa finire rapidamente, ma fateli smettere. Perché, dice il generale Cadorna, uomo peraltro di grande valore, di grande statura, però anche di enormi difetti, e che ha commesso grandi errori, dice il generale Cadorna: io non rispondo di questo esercito, i soldati vanno a casa in licenza, ascoltano i rossi, ascoltano i sovversivi, tornano qui e mi rovinano il morale della truppa. Finché il paese è in questo stato, con i rossi liberi di far propaganda contro la guerra, io non rispondo di niente. Questo Cadorna prima di Caporetto, figuratevi dopo. E certo, uno sciopero. Vedete cosa succede in un paese pieno di sovversivi liberi di parlare? Cosa succede in un paese dove gli operai e i braccianti a ogni momento scioperano? Che anche ai soldati viene in mente di scioperare. Tenete anche conto che tutto questo avviene tra ottobre e novembre del 17, quando dall'estero arrivano notizie terrificanti. In Russia, per esempio, che già è in preda alla rivoluzione fin da febbraio, dove lo zar è già caduto, adesso a novembre arriva la notizia che i bolscevichi hanno preso il potere, no? Quella che noi chiamiamo la rivoluzione d'ottobre, perché in realtà, siccome il calendario russo era diverso, è a novembre, no? Ecco. E immediatamente al comando supremo tutti cominciano a dire: vedi, una specie di sciopero sul genere di quello russo. Però capite il brivido nella schiena dei generali e dei ministri all'idea che anche in Italia rischia di succedere come in Russia. Tant'è vero che nella storiografia questa interpretazione degli umori della gente in ritirata, come se fosse una specie di sciopero, è stata presa con una certa diffidenza, perché è chiaro che è funzionale alla spiegazione dei generali. È colpa dei soldati, Però la verità è che se uno cerca, trova anche qualche testimonianza di chi c'era, dei soldati semplici, dico, che dice: ma effettivamente si può anche dire che noi abbiamo scioperato. C'è una testimonianza rilasciata molto tempo dopo, da un soldato romagnolo, quindi di una regione già molto politicizzata, e questo soldato nei suoi ricordi, scritti 50 anni dopo, dice: hanno scritto poi sui giornali che avevamo fatto lo sciopero militare. Beh, io dico che è vero. Io sono un bracciante. Quando faccio sciopero è perché protesto contro il padrone e allora non lavoro più alle sue condizioni. E così è stato. Ho smesso di fare la guerra, che era il lavoro che mi avevano assegnato nel 1915, perché non volevo più farla alle loro condizioni. Ossia, non volevo proprio farla più. E indubbiamente nelle testimonianze su quello che dicevano o urlavano gli sbandati o sulle canzoni che cantavano, indubbiamente viene fuori anche la sensazione di una qualche politicizzazione di queste masse. Cioè, non è soltanto ci siamo stufati di fare la guerra, è anche proprio una presa di coscienza del fatto che la guerra è la guerra dei signori, è la guerra dei padroni, non è la nostra guerra. Anche magari in modo molto ingenuo, ben inteso, Un borghese che cercava di tornare a casa sua a Udine
e che va controcorrente, perché invece la folla degli sbandati viene via da Udine. Questo borghese racconta che i soldati lo prendevano in giro: ma cosa vai a Udine? Lei crede di andare a casa sua, ma non sa che a Udine comanda Carlino? Carlo VI d'Asburgo, imperatore d'Austria. Adesso la guerra è finita. Si faceva per i signori. Si volevano ammazzare tutti i contadini. Capite, i nostri soldati sono in gran parte contadini analfabeti. Alcuni gruppi sono più politicizzati, ma la massa lo è pochissimo. Quello che viene fuori è questa sensazione proprio molto elementare. Ma perché ci hanno mandati a fare questa guerra? A crepare in questa guerra, no? Volevano ammazzarci tutti, i signori. E ci sono anche tra le masse in ritirata grida, slogan che a qualcuno fanno paura proprio come prodromi di rivoluzione. Sempre Amendola dice: si erano immaginati che in quel modo finiva la guerra e che anzi la guerra era finita. Le grida più frequenti erano: viva la pace! Viva il Papa! Viva Giolitti! Cosa c'è di sovversivo in tutto questo? Beh, viva la pace è sovversivo in un paese in guerra, naturalmente. Non facciamo paralleli con l'oggi, ma verrebbero facili. Viva il Papa? E beh, in quel paese profondamente cattolico, dove tutti vanno a messa, compreso il generale Cadorna, che ha due figlie suore, ma che però, ricordiamocelo, è l'Italia del 1917, non ci sono ancora stati i patti lateranensi, il concordato. Il Regno d'Italia e il Vaticano non si riconoscono a vicenda, e il Papa ha la gravissima colpa di aver fatto in quell'estate del 17 un intervento, un discorso, in cui ha definito la guerra una inutile strage. In Italia la reazione del governo, dei generali, è stata di gelo totale. Come si permette il Papa? Questa guerra, che è la nostra guerra santa per l'Italia, e noi 2 anni e mezzo stiamo mandando la gente a morire per questo, e il Papa si permette di dire che questa guerra è una inutile strage? Ma c'è chi vorrebbe metterlo in galera, il Papa, a quel punto. E dunque viva il Papa, gridato dagli sbandati, ha un significato politico molto preciso. Quanto a viva Giolitti, Giolitti era il politico che più di tutti si era opposto all'entrata in guerra dell'Italia e che era stato completamente emarginato da una nuova coalizione politica che invece aveva portato il paese in guerra. Quindi, come dire, i sintomi di una presa di coscienza politica ci sono. Poi c'è chi preferisce non vederli perché, insomma, non vuole approfondire troppo. Sempre Amendola, futuro deputato democratico, antifascista e vittima del fascismo, Amendola torna su questa cosa dello sciopero dicendo: è stato anche criminale questa cosa da parte dei soldati, però in parte è perché sono incoscienti. Gli sbandati, Amendola, gli sbandati venivano giù tranquilli, sorridenti, senza armi, dicendo: abbiamo fatta la pace, i nostri contadini sono così asini che gli altri ci hanno creduto. Capite cos'è la borghesia italiana dell'inizio del Novecento? È com'è spaccata questa società. Ora, il punto è che quando la classe dirigente percepisce che la truppa in ritirata è contenta di quello che sta succedendo, e per qualche settimana è davvero così, poi gli fanno capire che non è vero. Una volta passato il Piave li rimettono in riga, gli ridanno il fucile e li rimandano a combattere, e andranno a combattere. Sono umori che sono durati qualche settimana, questa illusione che la guerra fosse finita. Però durante quelle settimane tutti hanno visto i soldati che cantavano felicissimi, entusiasti di tornare a casa. E il fatto che la guerra l'abbiamo perduta? La classe dirigente scopre con orrore che apparentemente ai soldati semplici di questo non importa nulla. Vi cito anche qui qualche esempio. Un ufficiale volontario di guerra, che è anche un grande intellettuale, è un filologo, Cesare De Lollis, un grande filologo, professore universitario, grande patriota nazionalista, ripeto, volontario in guerra, il quale vede i treni carichi di soldati che si allontanano dal fronte verso il paese, da Pordenone a Treviso, per esempio, e inorridisce vedendo l'atteggiamento dei soldati. Treni
carichi di soldati, ebbri di sconfitta desiderata, 3 punti esclamativi. Ce n'è fin sui tamponi delle vetture, ce n'è dappertutto, sui prati. Inermi, hanno buttato il fucile, con un tozzo di pane in mano, odo perfino il grido: viva Giolitti, presidente della Repubblica! Capite, qui c'è il carico da 90, viva Giolitti va ancora bene, ma presidente della Repubblica nel Regno d'Italia, ecco. E De Lollis conclude: vogliono la pace le canaglie, a qualunque costo. Vergognoso, perché invece gli ufficiali che vengono da una borghesia nazionalista, educata con tutt'altri valori, per gli ufficiali è la sconfitta che è inaccettabile. La sconfitta è la vergogna dell'Italia, è la rovina dell'Italia. C'è un gruppo di artiglieria che era in posizione in una zona lontana da Caporetto, quindi non è coinvolta nei primi giorni. Poi arriva la notizia che è successo qualcosa di tremendo e bisogna ritirarsi. E il comandante del gruppo, radunati i suoi ufficiali, dà la notizia così come l'ha sentita, e si stanno già mescolando i rapporti veritieri e quelle che oggi chiamiamo le fake news, le voci incontrollate, per cui a questi ufficiali di artiglieria del tutto ignari viene detto all'improvviso che i tedeschi erano entrati a Udine, cosa vera, che in Italia era scoppiata la rivoluzione, che era stata domandata la pace, una pace vergognosa, quella dei vinti. Ecco, per gli ufficiali quello che sta accadendo è una catastrofe spaventosa. E vedere che per i soldati invece, tutto sommato, va benissimo così, è una cosa che lascia una cicatrice profonda. Ci sono testimonianze di ufficiali che noi conosciamo come personaggi che poi politicamente saranno personaggi progressisti. C'è per esempio le memorie di un ufficiale che si chiama il capitano Bracci Testasecca, di nobile famiglia, però un intellettuale raffinato e sarà un antifascista. Però il capitano Bracci Testasecca, di fronte a quello che vede capitare, non riesce a non provare sgomento, ecco, sgomento per quello che constata degli umori dei soldati. Capitano Bracci Testasecca li vede, e li vede come mandrie umane, senza fucile, che vanno raggruppati, si trascinano a stento, con l'aria affamata ma felice, perché fiduciosi di aver finito la guerra. E il capitano Bracci Testasecca conclude: povera Italia, che figli! Naturalmente, come dire, gli ufficiali invece cercano di ricordare ai soldati che la guerra non è finita e che adesso è in gioco l'Italia, perché naturalmente la retorica cambia, eh? Finché si combatteva appunto nella valle dell'Isonzo in mezzo agli slavi, eravamo noi che eravamo andati lì, ma adesso si combatterà in Italia. E gli ufficiali queste cose le ripetono e sono sgomenti di come alla gente di questo non importa nulla. Citazione di un tenente: noi eravamo impotenti a frenare tutti gli ossessi. E gli dèi non ci vogliono bene, ragazzi, mi dispiace. E a convincere i più rivoluzionari che la guerra non era finita e che la popolazione che subiva le violenze, i soprusi, era italiana. Un altro ufficiale: io durante la guerra mi fidavo dei miei soldati, adesso ho perso tutta la fiducia. In questi giorni ho dovuto tirar fuori la rivoltella. I soldati entravano nelle case senza riguardo alle donne, ai bambini, sfondavano le botti di vino, ammazzavano il bestiame, e vedendo i borghesi piangenti, dove i borghesi vuol dire i civili qui, i contadini disperati perché devono scappare anche loro, abbandonare le cascine, le stalle, i magazzini pieni. Ottobre-novembre, finita la vendemmia, finito il raccolto, hai appena stivato tutto. Ecco, e davanti ai civili che piangono, dice questo ufficiale, i soldati che gli sghignazzavano in faccia e parecchi che cantavano allegramente, quasi che la ritirata non fosse il funerale d'Italia. Ecco, e a dir la verità abbiamo anche testimonianze dal parte del popolo che confermano che in effetti poteva esserci questo sentimento
molto italiano, del dire, ma vabbè, l'Italia è sconfitta, a me personalmente cosa me ne importa? A me importa proprio nulla. Vi cito un esempio che ho trovato delizioso. Corrispondenza tra un prigioniero di guerra in un lager austriaco e la sua famiglia a Barletta. Il prigioniero di guerra è nei guai perché è stato accusato di aver disertato. Facciamo una piccola parentesi. Forse sapete, forse no, che l'Italia durante la Prima Guerra Mondiale ha avuto un atteggiamento, le autorità italiane, un atteggiamento durissimo nei confronti dei nostri soldati che cadevano prigionieri di guerra. E fra tutti il paese che li ha assistiti di meno e che gli ha fatto colpa di essere caduti prigionieri. C'era tutta una retorica del governo e degli alti comandi per cui bisogna morire sul posto, e se uno invece cade prigioniero vuol dire come minimo un vigliacco, se non un traditore. Risultato: questo soldato fatto prigioniero già prima di Caporetto, in Italia gli hanno aperto un bel processo per diserzione e lo hanno condannato. La famiglia da Barletta scrive al congiunto prigioniero nel lager, dice, dandogli questa cattiva notizia, lui e i suoi compagni sono stati condannati dal tribunale di guerra, però, dice la famiglia, non preoccupatevi perché tanto c'è stato Caporetto. Dunque, cito, dunque state tranquilli che la vittoria è di Austria, il nostro re perde. Lui perde. A noi cosa se ne può importare? La guerra è la guerra del re, la sconfitta è la sconfitta del re. Ora, appunto, sono indubbiamente molto italiani questi umori per cui a un certo punto uno, di fronte al disgusto che prova per le cose che vanno male nel paese, finisce per dire, ma andate tutti al diavolo, il paese se lo merita. E quindi tra le testimonianze che affiorano in questi giorni della ritirata c'è di tutto, dal tenente lombardo che durante la fuga gridava a qualcuno di noi, adesso me ne vado a casa, sono stufo di battermi per i veneti. Oppure quell'altro ufficiale che viene sentito da qualcuno, che poi lo racconta alla commissione d'inchiesta, quell'ufficiale che in mezzo alla rotta gridava, porca Italia! E fra i soldati c'è questo umore, chi se ne frega, ma vada pure tutto a rotoli. Ci sono ufficiali che lo raccontano, i miei soldati, c'è un tenente, il tenente Sironi, che ha lasciato un bellissimo libro di memorie, il tenente Sironi ha combattuto fino all'ultimo con i suoi soldati che hanno combattuto fino all'ultimo, poi quando si sono trovati i tedeschi dietro si sono arresi, nell'istante in cui si arrendono cambiano. I tedeschi li sfottano, come facevano regolarmente con i prigionieri, dicendo adesso noi andare a Milano. Uno dei prigionieri, un lombardo, ribatte, andate pure a Milano, bruciate anche la galleria, che me ne importa. Un altro tenente ricorda di aver sentito i soldati dire, ma che vadano a Torino, a Milano, purché la guerra finisca. Allora, tutto questo è talmente sistematico, emerge in talmente tante testimonianze che non c'è dubbio che in quel momento, perlomeno in mezzo al corpo degli ufficiali, si è creata questa sensazione che la truppa e quindi il popolo era inaffidabile. Non capiscono il patriottismo, non capiscono la santità di questa guerra, sono delle canaglie a cui non importa niente dell'Italia e del suo destino, sono delle canaglie che pensano soltanto a tornare a casa. E questi sono umori importanti da tenere presenti in un pezzo della classe dirigente quando sappiamo cos'è successo negli anni successivi in Italia. Al tempo stesso c'è anche però un altro problema, un altro aspetto che emerge nella mentalità collettiva, e cioè la perdita di fiducia nei comandi, nella classe degli ufficiali, che fino a quel momento erano adorati e i comandi venivano presentati dai giornali come appunto tutti i geni, i nostri generali, e all'improvviso molti dicono, ma un sottotenente del genio, ho perduto tutta la fiducia che avevo nella bontà dei soldati e tutta la fiducia negli ufficiali e negli alti comandi.
Un altro ufficiale, sempre un tenente, voi capite, gli ufficiali dei gradi inferiori non sono professionisti, sono ufficiali di complemento, sono studenti, sono professionisti, quindi vedono con un certo distacco la classe degli ufficiali di mestiere da cui vengono fuori i generali. Un altro tenente racconta questo episodio della ritirata. Esco un po' fuori del paese e mi trovo ad un brutto scherzo. Vedo un capitano che chiama un soldato e principia a maltrattarlo perché aveva lasciato il fucile alla pioggia. Dalle parole va ai fatti. Aveva un bastone e principia a bastonare questo infelice, dicendogli che la patria gli dà il fucile e lui non lo usa. Pensare che quel disgraziato aveva fatto tutta la strada che avevo fatto io, e bagnato com'era, aveva cercato ricovero e lasciato fuori la porta il fucile. A quella vista mi si è drizzato i capelli e sono scappato per evitare la mia rovina. Avrebbero fatto meglio tutta la classe degli ufficiali a pensare a quello che hanno fatto e non dietro a queste sciocchezze. E naturalmente, appunto, la delusione generale nel paese investe tutto l'esercito e i suoi capi. Il 15 dicembre di quel 17 un deputato, onorevole Gambarotta, deputato di Novara, liberale, giolittiano peraltro, quindi contrario alla guerra, in un intervento alla Camera si lascia scappare. Credevamo di avere un grande generale e un grande esercito. Ed è la stessa delusione incredula che affiora in tante testimonianze dal paese. C'è un altro giovane ufficiale di cui riparlerò, un capitano, il capitano Marpicati. Chissà se a qualcuno dei più anziani questo nome dice ancora qualcosa, ma poi ve lo dico chi è. Capitano Marpicati, tornando a casa a Firenze in licenza dopo la fine della ritirata di Caporetto, trova la mamma che per prima cosa gli dice: «Ma è dunque un esercito schifoso il nostro?» E molti concludono che sì. Perché? Perché è l'Italia che è un paese ridicolo. Torna nelle testimonianze questa angoscia. Abbiamo creduto che l'Italia fosse una grande potenza. Ecco, e invece scopriamo che l'Italia è quello che è. Un paese di mandolinisti. Sapete di questo vecchio incubo nostro di essere identificati col mandolino? Viene fuori. C'è un ufficiale che lo dice. Veramente, eravamo mandolinisti. E naturalmente c'è il risentimento di chi sta facendo la guerra contro i borghesi che l'hanno voluta. C'è una lettera che anche qui ho trovato bellissima, di un giovane ufficiale caduto prigioniero a Caporetto, che dal lager scrive a casa al papà e lo prende per il bavero. E tu, signor papà, sei ancora del parere di seguitare la guerra? Non hai fatto il prestito per andare a visitare Trieste e Trento? Dove ti è andata a finire la tua famosa idea che con l'entrata dell'Italia in guerra in 3 mesi tutto fosse finito? La sfiducia nell'esercito e nei comandi fa sì, questo è un dettaglio, è una piccola cosa un po' a parte, però molto curiosa. Fra i soldati si diffonde la voce che la sconfitta è dovuta al tradimento dei capi. Naturalmente nelle sconfitte militari questa cosa siamo traditi viene fuori sempre, ma qui è impressionante come ci sono diverse testimonianze di soldati che sono convinti che Cadorna in persona si è accordato con gli austriaci, che l'hanno pagato e che è per quello che siamo stati sconfitti. C'è un bersagliere il quale è convinto, perché poi sono convinti, sapete che la memoria umana è una cosa strana. Tu cogli delle impressioni, le colleghi e poi quella cosa ti si fissa in testa e sei convinto di averlo sentito, sei convinto di averlo visto. C'è un bersagliere il quale dice che quando arrivano ai ponti del Tagliamento, dove per un attimo sembrava che la ritirata potesse fermarsi, no? E poi invece no, non basta, perché i tedeschi hanno passato anche il Tagliamento più a nord e quindi la ritirata continua fino al Piave. E questo bersagliere è convinto che quando siamo arrivati al Tagliamento sentivamo gli austriaci che gridavano: «Avanti, avanti, vi abbiamo pagati fino al Po!» Ce n'è una ancora migliore, c'è il libro di memorie di un fante, si chiama Giovanni Bussi, scritto anche questo 50 anni dopo. Questo fante aveva assistito al tradimento
e lo racconta. Lui faceva il piantone in un ospedale da campo e il 3 ottobre alle 10 di sera era nell'orto dell'ospedale che raccoglieva fagioli quando sulla strada arrivano due automobili e scendono un generale italiano, un ufficiale inglese e un borghese col cappello e i baffoni. E il fante Giovanni Bussi dice: io sono uno che ci ha sempre sentito benissimo. E ho sentito bene quello che hanno detto, quel gruppetto sulla strada, ho sentito tutto. E quello che si dicevano era: comandante, tutto regolato, il giorno, come d'accordo, il 24, il punto, caporetto, silenziosa l'artiglieria, sguarnire la zona. Dopodiché i tre cospiratori si scambiano una busta di documenti, si stringono la mano, risalgono in macchina, ripartono in due direzioni diverse. Giovanni Bussi è vissuto fino al 1990. E fino all'ultimo era sicuro di aver assistito al tradimento con cui i generali italiani avevano venduto l'esercito al nemico. Oh, naturalmente tra le classi dirigenti non possono prendere piede voci di questo genere, però l'idea che la colpa è di chi comanda, che la colpa è di Cadorna, la colpa è dei generali, oh, quell'idea serpeggia nel paese e anche tra i vertici. C'è un altro piccolo episodio. Il protagonista è un prete che si chiama Don Minozzi. Era un prete molto conosciuto all'epoca, intimo del Comando Supremo, amico di Cadorna, frequentava il Comando Supremo e faceva anche molta attività. Don Minozzi aveva inventato le case del soldato, cioè sempre nel quadro di questa idea che ai soldati bisogna anche offrire incoraggiamento, supporto. Don Minozzi

quarto dito al mezzo, onorevole Gortani, infangato da capo a piedi, il quale vede nella macchina i preti, riconosce Don Minozzi e gli urla: ora lo fucileremo il suo Cadorna, tocca a lui ora, il traditore. E il paese era talmente convinto che i generali sarebbero stati presi e fucilati che correvano, anche qui le fake news come diciamo oggi, più strampalate. Ovunque si raccontava, e c'erano i testimoni, c'era chi aveva visto fucilare generali, fucilare colonnelli, c'era chi aveva visto generali ammanettati in mezzo ai carabinieri, c'era chi aveva visto addirittura un treno pieno di ufficiali tutti ammanettati. Un testimone raccontò al vescovo di Padova, il quale lo riferì al Papa, di aver visto quattro generali ammanettati. Nel paese si parlava di 16 generali fucilati. Poi le voci crescevano, 30 generali fucilati. Inutile dire che non è stato fucilato nessun generale e nessun ufficiale superiore. E quasi nessun ufficiale, qualche ufficiale di rango infimo, aspirante, sottotenente, giovanissimo, finito nei guai e fucilato durante la ritirata, c'è stato qualcuno, pochi, ovviamente nessun ufficiale superiore, ci mancherebbe. Soldati semplici invece tantissimi. Voi sapete che l'esercito italiano fucilava i suoi soldati con una generosità stravagante e dimostrato dalle cifre, ci sono i dati, l'esercito italiano nella prima guerra mondiale è quello che ha fucilato più soldati. I tedeschi non fucilavano nessuno praticamente, gli inglesi neanche, i francesi già di più, ma come noi nessuno. E durante la ritirata, ovviamente, questi ufficiali, disgustati per il comportamento dei soldati, a ogni occasione fanno fucilare per dare l'esempio. Ve ne racconto un caso specifico perché qui si incrociano tutte le cose. Il protagonista è quel giovane capitano Marpicati che vi ho citato prima, di Firenze. Arturo Marpicati è uno che poi farà carriera nel Partito Fascista e diventerà segretario nazionale del Partito Nazionale Fascista. E anche lui è un uomo di valore, allora era studente universitario a Firenze. Era tornato al fronte dopo aver preso 30 elode in storia moderna, niente meno che da Gaetano Salvemini, che era allora professore a Firenze, e peraltro anche lui richiamato, e quindi faceva gli esami ai suoi studenti in divisa di tenente. E Marpicati è in licenza quando arriva la notizia che è successo qualcosa di tremendo, deve tornare al fronte. Arriva lì in pieno sfacelo, gli affidano un centinaio di soldati disbandati, provenienti dai reparti più diversi, lui deve prendere il comando di questi sbandati e condurli nella ritirata. Prende il comando, ha subito la sensazione che questi sono dei sovversivi, gente poco affidabile, non hanno neanche buttato i fucili e questo è pericoloso, vuol dire che pensano di usarli, c'è gente che è stata in galera. Il capitano Marpicati, studente universitario, borghese e futuro gerarca fascista, trova che bisogna assolutamente tenere sotto controllo questa gente e pensa a un trucco per disarmarli. Lui li comanda, li sta conducendo nelle retrovie e a un certo punto trovano dei carretti e lui dice: ma mettete i fucili e gli zaini sui carretti, così fate meno fatica. In realtà, nei suoi memori, dice: l'ho fatto perché preferivo che non avessero il fucile in mano quei soldati che dovevo comandare. E dice: però qualcuno si è accorto del trucco. Alcuni hanno cominciato a sparire, si davano nei boschi e non li vedevo più. E altri li sentivo che mugugnavano e che dicevano agli altri di non darlo il fucile. E lui riporta testualmente questa frase che è convinto di aver sentito tra i suoi soldati: basta, basta compagni, e si fa come in Russia, non consegnate i fucili. Capite, questo si fa come in Russia, appunto, è l'incubo di questi ufficiali. Risultato, poi riesce a mandare a chiamare i carabinieri, arrivano i carabinieri, fa arrestare i più facinorosi, ne trova due che non solo avevano il fucile ma la pallottola in canna, e appena arrivano al posto di tappa li manda davanti a una corte marziale che li condanna a morte e li fucilano quella sera stessa. E Marpicati racconta questo dicendo: certo, mi è dispiaciuto dover far fucilare quei due, ma se non si facesse così ora si rinculerebbe fino al Volturno. E quindi, per salvare l'Italia bisogna fucilare, perché i soldati da soli, se no, questa cosa non la capirebbero. E naturalmente chi ci naviga, chi ci marcia,

Con questa cosa è il generale Cadorna, il quale, già convinto prima di comandare un esercito di sovversivi inquinato dalla propaganda pacifista, dopo Caporetto non può far altro che dire: vedete, è quello che vi avevo detto. Sapete che Cadorna, il 28 ottobre, quarto giorno della ritirata, emana il quotidiano bollettino del Comando Supremo, in cui dichiara che la catastrofe è dovuta, cito, alla mancata resistenza di reparti della seconda armata, vilmente ritiratisi senza combattere e ignominiosamente arresisi al nemico. Ora, non so se vi rendete conto del comandante di un esercito che sta subendo una grande sconfitta e che dichiara al mondo che la colpa è dell'esercito stesso, che è vigliacco e ignominioso e si arrende senza combattere. Il governo a Roma, quando riceve questo bollettino, si mettono le mani nei capelli e vietano immediatamente la pubblicazione di questo bollettino, che avrebbe un effetto politico catastrofico. Peccato che, trasmettendolo a Roma, intanto lo avevano già pubblicato in zona di guerra e mandato all'estero. Per cui viene pubblicato all'estero il bollettino di Cadorna. E tutto il mondo apprende dal nostro comando supremo che i soldati italiani si arrendono vigliaccamente e scappano senza combattere. La cosa poi, piccolo mistero che si aggiunge, è che cominciano a circolare versioni falsificate, apocrife, di questo bollettino, in cui si indicano per nome i reparti colpevoli: la Brigata Foggia, la Brigata Roma, la Brigata Pesaro. C'è un umore nel paese che vuole i capri espiatori e che vuole sapere chi sono i colpevoli. Cadorna è sicuro di una cosa: lui colpe non ne ha nessuna, figuriamoci. E il 30 ottobre c'è una lettera di Cadorna al figlio, impressionante devo dire, in cui dice: certo, è l'esercito che si è rivelato totalmente incapace, ma perché è l'esercito di questo paese. Cito Cadorna al figlio, Raffaele, che poi sarà comandante del Corpo Volontario della Libertà, cioè della Resistenza italiana nella Seconda Guerra Mondiale, e lì è un giovane ufficiale, e il papà, che con lui si confida, gli scrive: l'esercito si dimostra essere un edificio dalle fragili fondamenta, per il quale basta un leggero terremoto per determinare il crollo. Per quanto sia doloroso, questo paese di chiacchieroni, di retori e soprattutto di indisciplinati merita quel che gli capita. Ora io non so se si rizzano anche a voi i capelli in testa come a me, sentendo il comandante supremo, il quale dice in quei giorni: vabbè, questo paese se lo merita, cos'altro vogliono gli italiani? Ovviamente l'importante per Cadorna è chiarire che lui di responsabilità non ne ha, né lui né gli altri generali, e anche se la commissione d'inchiesta farà un lavoro abbastanza onesto individuando delle critiche eccetera, però poi in realtà ad alto livello si preferirà far passare la versione che Cadorna è un grande generale, un eroe, e che non ha responsabilità, e lui negli anni 20 non avrà problemi a dichiarare che il vero colpevole del disastro di Caporetto, sapete chi è? Il ministro dell'interno, per aver lasciato libero corso alla propaganda disfattista. Però ovviamente negli anni 20 la propaganda disfattista in Italia non è più permessa, e tante altre cose non sono più permesse, e Cadorna è contentissimo, finalmente. Nel 1926 Cadorna si scambia delle lettere con uno dei generali nemici che erano a Caporetto, anzi con il generale che aveva preparato il piano d'attacco a Caporetto, il generale Kraft von Delmenzingen. Si scrivono, è bellissimo vedere dopo le guerre i generali nemici che diventano amici, prendono il tè insieme e si raccontano a ciascuno le sue cose. Ecco, e Cadorna, scrivendo al generale Kraft in Baviera nel 26, ormai c'è la dittatura, siamo già all'indomani del delitto Matteotti, delle leggi fascistissime, Cadorna scrive: se durante la guerra vi fosse stato in Italia il forte governo attuale, il disastro non sarebbe avvenuto. Magari avessimo avuto già Mussolini allora.
E questo, come dire, cosa vuol dire questo? Vuol dire, ed è l'ultimo aspetto che volevo sottolineare con voi in chiusura, che oltre alla diffidenza e anzi al disgusto per un popolo visto come un popolo appunto che non capisce il patriottismo, che è corrotto dalla propaganda sovversiva, ecco, nella classe dirigente militare italiana matura anche un altro atteggiamento. È il mondo politico che fa schifo, è il sistema politico liberale, il Parlamento, i partiti fanno schifo ed è colpa loro se questo paese è un paese che fa ridere. Questa perdita di rispetto nei confronti della politica e del sistema liberale da parte dei generali affiora in modo impressionante negli scritti di quel periodo. Ve ne cito, una vignetta. L'autore è un ufficiale molto vicino a Cadorna, si chiama il colonnello Gatti, è il capo ufficio stampa di Cadorna. È un uomo di grande valore anche lui, un intellettuale, ha scritto molti libri interessanti. Il colonnello Gatti racconta la conferenza di Rapallo del 6 novembre. Sono passate neanche due settimane dall'inizio della ritirata e a Rapallo il governo italiano... No. Abbiamo quasi finito, allora, se fossi all'università dopo una cosa così non li riprenderei mai più in mano i miei studenti. Voi confido di riprendervi in mano per gli ultimi 5 minuti. Allora, il 6 novembre del 17 a Rapallo il governo italiano è costretto a convocare gli alleati per provare a giustificare quello che sta succedendo. Quindi arrivano gli inglesi, arrivano i francesi a farsi spiegare dal governo italiano che cosa diavolo state facendo voi italiani, cos'è che succede. E ovviamente gli alleati arrivano, come dire, da padroni, già sono due superpotenze e noi in confronto siamo l'ultima ruota del carro, in più ci sta capitando questa cosa. Il governo italiano è lì con Vittorio Emanuele Orlando, presidente del Consiglio, col ministro degli esteri Sonnino, a cercare di giustificare quel che sta succedendo e soprattutto implorare gli alleati che non ci mollino, che ci diano una mano, che ci mandino rinforzi, divisioni, artiglieria, roba da mangiare, perché se no, ecco, il governo italiano è lì a implorare. I militari, anziché pensare che magari è colpa loro se siamo in questa situazione, reagiscono con il disprezzo verso questi politici che si prestano appunto a inginocchiarsi davanti agli alleati, costretti ad attendere alla porta, dice Gatti, come servitori che gli altri decidessero. Tra l'altro gli alleati, gli inglesi, i francesi, chiederanno una garanzia: Cadorna lo mandate a casa, mettete un altro. Dal punto di vista di Cadorna stesso e degli ufficiali del suo comando, questa è un'altra infamia del governo, naturalmente, che cede a queste pressioni. E Gatti fa questa vignetta, che non so se mi sbaglio, io l'ho trovata memorabile, raffigura il presidente del Consiglio la sera di questo incontro umiliante con gli alleati. Vittorio Emanuele Orlando, che è lì, nella stanza da letto del suo segretario, il commendator Petrozziello, e si sforza di giustificare ai militari questa vergogna di essere stato trattato come un domestico e cerca di spiegare che non si poteva fare diversamente e che Cadorna deve andar via ma gli daranno un altro incarico di grande prestigio. E Gatti lo descrive e dice appunto, e lui parla, continua a dire: noi lo stiamo a guardare e capiamo ciò che dice. Piglia di tanto in tanto tabacco, presa di tabacco, no? Si mette seduto con la gamba sul letto, infiora il discorso con un cazzo di tanto in tanto. È una cosa pietosa e obbrobriosa. Ecco, l'idea che un alto ufficiale del Comando Supremo descriva il Presidente del Consiglio in carica in questi termini, che quello è il modo in cui questi alti ufficiali stanno cominciando a guardare i politici della vecchia Italia liberale, ecco, secondo me è molto sintomatico. E dunque,
Da un lato i politici screditati, pietosi e obbrobriosi, dall'altro il popolo italiano che si è rivelato vergognoso e infame e che ha bisogno di essere curato. Per chiudere vi cito due esempi di come appunto molti si sono convinti in quei giorni che il popolo italiano aveva bisogno di essere curato. La prima testimonianza, a dire il vero, è addirittura precedente a Caporetto, ma è la testimonianza di un ufficiale che già prima di Caporetto aveva maturato l'impressione che la truppa facesse schifo per mancanza di patriottismo e che avesse appunto bisogno di energiche cure. È particolarmente interessante questa testimonianza perché è di un personaggio noto, Ottone Rosai, pittore famoso e anche squadrista e manganellatore della prima ora. Rosai, ufficiale della brigata Tortona, poco prima di Caporetto, già prima quindi, annotava: la brigata è imbastardita, le perdite subite sono state colmate con l'invio di nuovi elementi, aperte nell'occasione le galere, gli ospizi, i manicomi, ci capita su un nuvolo di gente malfatta, zoppicante, contorta e soprattutto mal disposta. Il medico di battaglione deve riceverne tutte le mattine delle frotte che vanno a marcar visita, no, dal dottore. Ma l'ordine è di non riconoscere in loro alcun male, e l'olio di ricino e il bastone han trovato lavoro. Ora, io trovo meraviglioso vedere Ottone Rosai, futuro squadrista, che nell'estate del 17 dice: per questa gente ci vogliono l'olio di ricino e il bastone. E che ci volesse il bastone, ecco, a prevedere l'olio di ricino ci voleva un grande artista come Rosai. Il bastone ne parlano tanti altri. Unica citazione che vi faccio: una lettera da Mauthausen. Mauthausen è uno dei lager dei prigionieri di guerra italiani, non è ancora il campo di sterminio che diventerà sotto il nazismo, ma è già il luogo dove c'è un immenso campo di concentramento per prigionieri italiani. Ora, dopo la disfatta di Caporetto, arrivano a Mauthausen, già pieno di prigionieri italiani catturati in precedenza, i prigionieri catturati a Caporetto, e vengono accolti malissimo dagli altri. Vengono accolti dagli altri con aperta ostilità, perché perfino nei campi dei nostri prigionieri si è diffusa la sensazione, che si era diffusa in tutto il paese, che la colpa di tutto è dei soldati, questi soldati della seconda armata che si sono arresi vigliaccamente, come dice Cadorna. Per cui gli altri italiani fatti prigionieri prima accolgono con enorme disprezzo questi qua che arrivano presi a Caporetto. E uno di questi vecchi scrive a casa appunto una lettera piena di insulti contro questa maledettissima seconda armata che ha abbandonato le armi, e racconta alla famiglia l'arrivo di questi. Bisognava vedere con quale spudoratezza si erano presentati qui i primi giorni. Vi abbiamo portato la pace.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Tranquilli, ricordate, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che c'è, prima poi andrà.
2: Tito, tu dai Tito il tetto, ma tu non ti devi tanto Tito.
3: Non fai tu, lo sei così bene, io faccio il contadino, no?
2: Ma no, il protagonista sei tu, con una battuta sola, ma è la più importante.
4: Sì. Non smorza, abbassa.
5: Ma che bello quando lo studio è strapieno di gente. C'è anche il principe Regal di Samarcand. Buonasera principe, come stai?
6: Buonasera, abbastanza bene. Voi tutto bene?
5: Tutto bene, tutto bene. Qui si procede bene, si procede bene. 16 passate da 17 minuti. Bentrovati e bentrovate. Questo è Samarcand Digital Network. Riccardo Mameli farvi compagnia anche in questo caldo giovedì. È il 7 di maggio, giustamente è caldo anche se la mattina poi piove e ci rende la vita un po' più complicata. Noi guidiamo il taxi, vero Adriano?
6: Ma sì, di tanto in tanto.
5: Poi faccio parlare sul bianco, capite? Quando tu parli andiamo sul bianco. Parla.
7: Buonasera a tutti.
5: Maurizio Di Giovancarlo alle ore 18 con le corrispondenze dalla Tuscia. Noi passiamo tranquillamente con serenità dal marxismo-leninismo al vescovo di Viterbo con un attimo proprio. Facciamo parlare veramente tutti. E comunque abbiamo tra una ventina di minuti gli Aspra, una nuova realtà romana di musica indipendente. Sono qua già nei nostri studi e andiamo con la loro musica tra un pochino però.

cominciamo direttamente con la prima richiesta che è giunta qui al nostro recapito telefonico dedicato proprio a questo, ovvero le vostre richieste, ovvero 3791 880 880, e quindi la prima richiesta è una traccia dei REM rimasterizzati nel 2012, The One I Love.

E mentre scopro da Renews 24 che Rubio si scrive con una sola B, convinto si dicesse con due B, essendo noi a Roma, Rubio per forza con due B, andiamo avanti ancora con la musica dopo REM. Una vecchia traccia firmata Burb, anche in questo caso rimasterizzati nel 2016, e questa è una sorta di cover di un vecchio brano dei Rolling Stones, Bittersweet Symphony.

Anche in questo caso ci stiamo divertendo, come nelle altre puntate, a trovare anche, come dire, chi ha ispirato negli anni 70 magari alcuni brani. L'abbiamo fatto qualche giorno fa con altre storie piuttosto importanti all'interno della musica rock. Oggi lo facciamo per esempio con questa versione di Bittersweet Symphony firmato The Verve, che trova ispirazione, trova la parte originale in un brano dei Rolling Stones riarrangiato a suo tempo dalla Andrew Oldham Orchestra. Vediamo se riusciamo a mandarla in onda.

tutto poi era ispirato a un brano edito in mono addirittura dei Rolling Stones, un album che si chiamava The Last Time, esattamente, di metà degli anni 60. Questa è la versione originale dalla quale poi si è ispirato Andrew Oldham, che è stato produttore dei Rolling Stones ma anche produttore dei Verve, e lì c'è la chiusura del cerchio. I Verve hanno chiesto autorizzazione ai Rolling Stones, hanno detto sì, 5 note, e lui ne ha prese 64, quindi a quel punto c'è stata una causa penale e civile negli Stati Uniti, però tutto alla fine è finito tra luce e vino. Poi il nostro Ashcroft ha preso i soldi, non ha avuto alcun tipo di problema. The Last Time, Rolling Stones, versione originale, che è tutta un'altra storia.

0: primavera del 1962, data ufficiale di nascita del gruppo dei Rolling Stones. Sono ancora in giro, ancora tirano fuori cose veramente molto interessanti alla testa della situazione. Questo disco non è del 62, ho sbagliato prima, del 65. Infatti c'è una raccolta che si chiama I primi successi dal 62 al 65, che prevede al suo interno The Last Time. Possiamo dire, caro Leonardo e caro Alessandro, The School of Rock in questa situazione, giusto?
1: Assolutamente.
0: Aspettate un attimo. Dalle vecchie generazioni alle nuove, quindi Leonardo e Alessandro sono qui in quanto rappresentanti di un... quanti siete in tutto?
1: Due.
0: Siamo
1: al completo, sì. Oggi.
0: Io ho visto un video che eravate in tre a Piazza del Popolo.
1: Sì, perché all'inizio nel progetto eravamo in quattro addirittura.
0: In quattro.
1: Sì, sì, poi ci sono stati dei cambiamenti e siamo rimasti...
0: Per la storia famosa dei diritti d'autore, giustamente meglio due.
1: Certo, 50-50.
0: Esatto, esatto. Quindi, chitarra, voce e batteria. Io ti ho visto però con... come si chiama, aiutami?
2: Il Caon.
0: Il Caon, sì, esatto. Sì, ma Piazza del Popolo stavi col Caon, no?
2: Sì, quando la batteria non è ben accetta...
0: diamo troppo fastidio.
2: Esatto.
1: Esatto.
0: Andiamo col Caon. Allora, siete particolarmente giovani, fate una scheda di voi stessi, diteci un po' tutto. Vi siete conosciuti anche voi come Rolling Stones alle elementari?
1: No, al liceo.
0: Al liceo. Quale liceo. Liceo di Roma?
1: Cavour.
0: Al Cavour. Sì, quello, sì, dove, sì, si studia sul serio.
1: Dove si studia sul serio? Famoso, assolutamente. Sì, sì, noi grandi... No, devo dire, io non sono mai stato un grande studioso, un grande studente.
2: Manco io.
0: Leonardo neanche, batteristi.
1: Gente pazza.
0: Gente un po', sì, un po' pazza. Allora, quanto è che è partito questo progetto Aspra? Innanzitutto il nome ad Aspera Aspra?
2: No.
1: No. No.
2: Il nome perché suonava. Piaceva.
1: Ci piaceva.
0: Sì, un po', sì, complicato, sì, da sistemare sulla rete, però.
1: No, perché...
0: No, va bene?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì,
0: tutti,
1: sì.
0: Vedete, punto, I, maiuscolo, minuscolo, Aspra, infatti
1: Aspra.
0: Si da parte.
1: Ma sì, sì, sì.
2: Sì, sì, internazionale, si capisce.
1: Esatto.
2: Significa tutto e non significa niente. Ci sta.
0: Ci, sì, sta.
1: Ci suonava.
0: Ci suonava, sì, bene. Quanti anni avete, ragazzi?
2: 19
0: anni, giovanissimi, quindi insomma il progetto è partito da poco in realtà, visto,
2: circa tre anni più o meno, sì, sì, sì. E inizialmente appunto eravamo addirittura ancora prima in un'altra formazione, 5, sì, con una cantante, un altro chitarrista, la bassista. Poi comunque ci sono state evoluzioni, diciamo non ci siamo capiti sempre con gli altri componenti, siamo rimasti in due. Diciamo anche perché è più facile organizzare le idee, avere un'identità più solida.
0: Sicuramente è più semplice, anche dal punto di, sì, vista, vi dico, ormai dall'altra parte della barricata, organizzatori di concerti, in, esatto, due una storia, in sette è un'altra.
2: La scheda, insomma, tecnica, sì, i mandi.
0: Esatto, parla direttamente col fonico, 5 minuti, sì, stai sul palco, insomma.
1: Sì, ma infatti in qualche modo è stata anche questa una delle esigenze, perché alla fine per organizzare prove, concerti, era sempre un casino incredibile, quindi non si riusciva mai ad andare avanti.
0: Nel vostro profilo Spotify vedo delle canzoni in italiano e delle canzoni in inglese. Quelle in inglese sono quelle più anziane?
1: Sì, sì,
2: sì.
0: Ho sentito proprio, come ho un po' studiato ovviamente, la maturità del pezzo in italiano sembra più, come dire, più recente, ed è un complimento.
1: Grazie. Sì, diciamo che i pezzi in inglese sono stati proprio i primi pezzi che ho scritto, sui quali abbiamo lavorato, e quindi sicuramente soffrono di alcune appunto a volte magari l'immaturità
0: dell'età,
1: però
0: insomma, è un onore.
1: Sì, sì, però adesso ci stiamo concentrando su dei progetti in italiano che hanno tutta un'altra serie di influenze, ecco.
0: E la prima traccia più importante è Gran Giornata, o sbaglio?
1: Sì, in italiano sì, finora anche l'unica, ecco.
0: Okay. Andiamo a ascoltare subito. Gran Giornata, loro sono gli Aspra, presenti qui nello studio di Samarcanda Digital Network.

0: Jaspera qui all'interno dello studio di Samarcanda Digital Network, ovvero Leonardo ed Alessandro. Ottimo livello di registrazione, fatto a casa come tutti quanti voi, oppure avete speso qualche spiccetto?
1: Ben più di qualche spiccetto. Siamo andati in uno studio professionale.
0: Dove siete stati?
1: Legend Studio, si trova a Colle Albani. Grande studio, abbastanza.
0: Ne ho sentito parlare. Ne ho sentito parlare.
1: Sì.
0: Solo incisioni, qualcosina, sì.
1: Sì, vabbè, ma non abbiamo registrato in diretta, abbiamo...
0: Okay, con le tracce e tutto, sì, qua, c'è sì, anche sì, una traccia di basso o sbaglio?
1: Sì, c'è basso, batteria, chitarra e voci.
2: Voci, cori, anche voci. Tastiere.
0: Sì, tastiere. C'è un arrotondamento, non volevo dirlo, ma insomma era abbastanza chiaro che c'era sia il basso che le tastiere. Dal vivo però, a questo punto, come vi organizzate? Cioè nel senso che comunque io ho un'idea vostra d'impatto... Quando mi sento in cuffia, vengo dal vivo, tastiere, che avete organizzato qualcosa?
2: Allora, andate... se non sono serate troppo importanti, anche in due riusciamo a trovare arrangiamenti che funzionano comunque. Se no, spesso abbiamo una bassista che suona insieme a noi, insomma un'amica nostra ai live e...
0: Quindi fruite anche del basso. Tastiere dal vivo, no?
2: No.
0: Non fai il batterista classico che spinge il bottone e fai partire la base e poi suona.
2: Magari
0: che la funziona.
1: Ma è difficilissimo in live.
2: Sì, suonare con le sequenze.
1: Tosta.
0: È vero, infatti dei miei amici, ma sono insegnanti all'accademia, quindi voglio dire, è ovvio che loro lo fanno, ma stiamo parlando di persone anche più grandi, quindi poi comunque dal punto di vista semplice della perizia.
2: Quale accademia?
0: Poi vi racconto.
2: Okay.
0: Vi racconto.
2: Sì.
0: Storie che si trovano al Torrino, gente veramente in gamba. The Tempest, di cosa parla?
1: The Tempest è l'ultimo brano che è uscito. Diciamo che è un testo molto evocativo, di appunto parla di questa tempesta che arriva sulla spiaggia e di una fuga da questa tempesta che arriva. Appunto un testo molto evocativo che lavora molto per immagini, ecco, non c'è una storia ben precisa.
0: Aspra, The Tempest.

0: Giustamente Alessandro ha detto un testo evocativo, ma non solo il testo, caro Alessandro, anche la musica, anche l'atmosfera che avete creato in questa traccia The Tempest è assolutamente evocativo, perché abbiamo ritrovato sia io che questo mio amico che sta qui, che mangia la pizza, si chiama Adriano Dalmazzi, abbiamo trovato dei riscontri con ispirazioni dagli anni 60, che voi avete confermato poi a microfoni spenti.
1: Assolutamente, assolutamente. Beh, nel periodo in cui sono stati scritti questi pezzi, comunque i Pink Floyd, King Crimson, Zappa. Sì. Erano al centro dei nostri ascolti, quindi
0: qualcosa di Rush anche?
1: Qualcosina,
0: perché qualcosina. Insomma, anche sento qualcosa, ma spesso sono ispirazioni involontarie, caro Adriano, sono gli ascolti che magari hanno fatto al loro tempo e magari rimangono lì e tu non sai per quale motivo li riscrivi, ma bellissima
1: storia. Sì, ma anzi anche proprio il bridge di Tempest è partito in realtà da una fase di studio di Bossa Nova, a dirla tutta. Quindi ho rubato qualche parte di Joe Beam e poi
0: ti fa onore, ti fa onore. Siamo verso la fine, abbiamo l'ultima traccia che è No Way Out. Volete dire quello che volete, potete dire quello che volete, però ricordate anche tutti i contatti per venirvi a cercare.
2: Sì, i contatti per venirci a cercare, ci chiamiamo Aspra Music su Instagram,
1: su TikTok, su YouTube,
0: dappertutto. Sempre Aspra Music.
1: Aspra Music. Solo su Spotify ci chiamiamo Aspra Semplice.
0: Aspra Semplice, e si trova perché dei vari Aspra che sono in giro sono gli unici che hanno la foto, poi sono pure carini, quindi giustamente l'hanno messo.
2: No Way Out è il primo pezzo che abbiamo arrangiato insieme, il primo pezzo anche scritto da Ale. E, diciamo, parla di se stesso, è questo personaggio che sente questa canzone da un locale e gli piace così tanto che non riesce a farla uscire dalla sua testa, quindi No Way Out.
1: Sì, nasce con questo riff del quale ero molto fiero, molto soddisfatto, e mi piaceva così tanto da aver scritto un testo sul riff, ecco, quindi...
0: Perfetto, sì, sei partito dalla musica, dal giro.
1: Sempre. Riff.
0: Aspra Music, cercateli, grazie Alessandro, grazie Leonardo, veramente un grosso in bocca al lupo, grazie a Carolina che ci ha messo in contatto, che mi ha dato la possibilità di potervi ascoltare, e fateci sapere, magari la prossima stagione riusciamo a farvi mettere due note in fila giù al friccicore, va bene?
1: Volentieri, grazie di tutto.
0: Grazie a voi.

0: Un buon viaggio inizia sempre con un taxi Samarcanda. Autisti selezionati, professionali e disponibili. Da Fiumicino Aeroporto, Samarcanda ti riserva un servizio prioritario di chiamata con punto taxi dedicato. Per scoprire tutti i nostri servizi, visita il nostro sito www.065551.it.
1: Il Gran Fa ad Anguillara Sabazia è un luogo dove cultura, musica e buona compagnia si incontrano. Tra presentazioni di libri, concerti e serate speciali, qui puoi mangiare bene, bere birre artigianali e rilassarti come fossi a casa. Gran Fa è quel posto dove entri per curiosità e rimani perché ti senti subito a casa. Gran Fa, cucina letteraria in piazza del Lavatoio 5 ad Anguillara Sabazia.

0: puntualissimi, le 18 passate da un minuto, Samarcanda Digital Network, www.radiosamarcanda.it, siamo in tutto il Lazio sul sistema DAB, su Roma Latina Frosinone e soprattutto su Viterbo, orgogliosamente su Viterbo, e lì abbiamo il nostro corrispondente dalla Tuscia, il nostro amico e corrispondente Maurizio Di Giovancarlo. Buonasera Maurizio, come stai? Maurizio, dove stai? Un attimo solo, riproviamo un attimo. Allora, Maurizio, come stai? Riproviamo da capo. Maurizio.
1: Bene, molto bene. Tu?
0: Benissimo, tutto a posto, ci senti? Ti ascoltiamo forte e chiaro, ma non sei da solo, come al solito, no?
1: No, aspetta, prima di anticipare, non anticipare nulla. Una buona serata a tutti i radioascoltatori di Radio Samarcanda dalla Tuscia, questo territorio incastonato tra l'Umbria e la Toscana. Questa sera avremo due ospiti di eccezione perché voglio presentare una festa molto, molto bella, antica, che si svolge in un bellissimo borgo che è il Borgo dei Pescatori. Questa festa ci sarà esattamente, Riccardo, tra una settimana.
0: Tra una settimana, quindi, il prossimo fine settimana?
1: No, il 14 di maggio, fra una settimana, 7
0: ah,
1: più 7 fa 14.
0: Cade proprio preciso, è vero, la storia. Preciso, spiegacela, no, tutta, vai allora, Maurizio, ti lascio lo spazio.
1: Aspetta, a spiegarcelo saranno i nostri due super ospiti che grazie al comitato festeggiamenti della Madonna Santissima del Monte sono riuscito a condurre ai nostri microfoni. Do il benvenuto a questa semplice e umile trasmissione, non più di mezz'ora, Don Roberto Fabiani, parroco di Marta, e Maria Irene Fedeli che è una storica di Marta, e ci presenteranno questa bellissima festa. Ciao Don Roberto.
2: Ciao Maurizio. Ciao.
1: Buonasera.
2: A tutti.
3: Ciao Maurizio. Buonasera.
1: Ciao
3: Maurizio.
1: Irene.
0: Buonasera, ciao. Buonasera anche a Don Roberto e a Maria, anche da parte della redazione qui da Roma.
2: Grazie alla redazione, grazie di cuore, e a tutti i radioascoltatori.
1: Regia, possiamo mettere in sottofondo l'audio 1, Riccardo?
0: Audio 1, che non è un gruppo degli anni 70 di Audio 1, ma no, è una cosa che tu ci hai mandato esattamente, che ricorda l'incedere importante di un...
1: Iniziamo?
0: Sì, dillo tu, sennò io dopo brucio.
1: Iniziamo come si comincia, vai.
0: Vediamo come va? Vai. Allora, vediamo un attimo. Allora, cerchiamo di fare le cose fatte a modino, giusto Maurizio?
1: Vai.
0: Io vado, tu sei sicuro? Io vado, vado,
1: Vai. Allora, ora lo puoi abbassare leggermente. Questo è il suono del tamburino della festa che sveglia tutta la popolazione. Stiamo parlando della festa della Madonna del Monte di Marta, che si svolgerà il 14 maggio, e noi l'abbiamo presentato prima, Don Roberto Fabiani. Cosa si prova ogni 14 maggio a vedere un'intera comunità che sembra quasi impazzire, Don Roberto, per questa festa?
2: Ogni 14 maggio provo personalmente la novità, la bellezza che questa festa sempre con freschezza offre. E quale bellezza? La bellezza di un'intera famiglia, di un'intera comunità, direi di un intero popolo che si riconosce nella unica madre da noi invocata appunto come Madonna Santissima del Monte. Il cuore di ogni martano, di ogni martana, vibra all'unisono. Dal 13 maggio sera a tutto il 14 maggio c'è questa ascesa di una intera famiglia, lo ripeto, di un'intera popolazione che si riconosce e riconosce la Madonna Santissima del Monte come unica e comune madre.
1: Bene. Don Roberto, a Marta la devozione è alta, è fatta di preghiere, ma anche di, come abbiamo sentito, di rumori, di suoni. Come fai a tenere insieme tutte queste anime così diverse?
2: Intanto è quel rumore e quel suono, direi, che dà l'identità alla festa della Madonna Santissima del Monte, ed è questa sinergia, se posso, fra, permettimi, sacro e profano. Profano indico il termine come espressività, come espressione, esatto, no? Di preparazione, di allestimenti, di ricerca ogni anno di soggetti nuovi da rappresentare nelle storiche devozionali passate, ma non è difficoltoso unire le due voci, e lascia che dica, diventano un'unica preghiera, guarda, un'unica invocazione. Non sto caricando, non sto usando iperbole nel parlare della festa, perché tu che la conosci, tu che annualmente la vivi personalmente con noi, vedi e provi che dico il vero, quel esatto. Giorno è il giorno della Madonna Santissima del Monte, veramente.
1: Continuiamo con Don Roberto, poi andremo sulla storia di questa bellissima festa. Senti Don Roberto, ci sono ragazzi che magari certamente non vedi durante l'anno, e poi quel 14 maggio te li vedi partecipare a questa festa. Che ne pensi di questo?
2: Caro mio, è la Madonna Santissima del Monte che a me, pescatore o pastore o agricoltore nella vigna parrocchiale che vive in Marta, mi pone in mano, ripeto, o la rete da pesca, o se vuoi l'arato per rivedere la vigna del Signore, ed ho la bellissima occasione di incontrare. Voglio dire, per me quel giorno non è il giorno che attendo per dire ma non ti ho visto, ma dove eri, ma come mai non sei a messa. No, quel giorno la Madonna Santissima del Monte mi offre, perdona il pronome personale, mi offre proprio il dono, mi mette in mano il dono di poter rivedere quel volto, quel ragazzo, come stai, e magari durante l'anno è stato coinvolto in avvenimenti particolari, personali, familiari, e credimi, c'è un abbraccio che ridà il via a un battito d'ali molto bello, veramente molto bello. Guarda, per me, lo ripeto, lo vivo come prete, come uomo, lo vivo come dono che ogni anno viene fatto. Io la chiamo il 14 maggio anche il giorno della mamma, il giorno della Madonna Santissima del Monte, ma anche la Pasqua. La Pasqua, perché ci si ritrova, e veramente è primavera, è fioritura nuova.
0: Maurizio Roberto, ma c'è una storia per quanto riguarda la Madonna Santissima del Monte in particolare?
1: Ascolta,
0: ti ho bruciato, lo sapevo.
1: No, allora andiamo, ci andiamo con la storica, con la signora Irene Fedeli, che è storica e bibliotecaria del comune di Marta. Per chi si fosse messo in questo momento in ascolto di Radio Samarcanda, stiamo parlando di una festa bellissima che si svolge il 14 maggio a Marta, è la Madonna Santissima del Monte, e Marta si trova sul lago di Bolsena, nella parte meridionale, il borgo dei pescatori. L'ultima domanda per adesso per Don Roberto: se tu dovessi scegliere un istante della festa, quale sceglieresti?
2: Non mi è semplice, non è facile, Maurizio, rispondere a questa domanda, e mentre me la fai mi sto commuovendo, perché vedo scorrere davanti a me, fra il cuore e la mente, tutti i momenti bellissimi che compongono l'unica giornata. Ora, la Madonna Santissima del Monte sa anche perché ti rispondo così, pensa che pretesa pastorale che ho, però la benedizione in piazza, Maurizio, e tu ben la conosci, che completa, non chiude, ma completa tutto il Viva Maria di quel giorno. Maurizio, la benedizione in piazza dalla finestra del Palazzo Comunale è il dono dei doni, è il dono dei doni, perché ho tutti lì davanti e, capisci, li posso benedire, li posso benedire con l'intercessione della Madonna Santissima del Monte, ed è qualcosa di stupendo, di bello, di unico veramente.
1: Benissimo. Allora, per questo ci ritorneremo più tardi, perché sì, ho l'estratto dell'audio del vescovo di Viterbo, che sentiremo per intero, però lo sentiremo tra poco. Adesso,
2: bene.
1: Ok.
2: Bene, grazie. Sì, dello scorso anno l'audio.
1: Dello scorso anno ho stravolato l'audio e quindi lo sentiremo per intero. Dura 4 minuti. E da lì già si capisce cosa è quello che hai detto tu, l'emozione di quel momento. Voglio ricordare chi mi ha aiutato, prima l'ho ricordato, però non ho ricordato i nomi, chi mi ha dato modo di fare questa trasmissione con voi, il direttivo della Comitato Festeggiamenti della Madonna Santissima del Monte, Francesco Tarquini presidente, Veroni Biagio è il segretario e Aldo Ronca è il tesoriere. Irene,
3: buonasera,
1: ci sei?
3: Buonasera,
1: buonasera.
3: Ci sono.
1: La storica Irene, bibliotecaria del Comune di Marta. Io vado in diretta al punto. Madonna Santissima del Monte, tanti la conoscono come Barabbata. Aiutici a capire se è un complimento o un soprannome.
3: Allora, la nostra festa ha ben 3 denominazioni: Festa della Madonna del Monte, Festa delle Passate e, come dici tu, Barabbata. La denominazione originaria è Festa della Madonna del Monte. Viene denominata Festa delle Passate a seguito di un evento storico che si verifica nel 1704 e che dà uno scontro, diciamo, fra l'autorità ecclesiastica e il popolo di Marta. Barabbata invece, purtroppo, si porta dietro una fetta di storia, perché devi sapere che dopo l'Unità d'Italia, questa che era nata come festa, processione offertoriale di prodotti del lavoro della terra e della pesca sul lago, diventa una festa di corporazioni, quindi vengono immessi nel corteo della Madonna del Monte anche gli artigiani, fabbri, falegnami, muratori, calzolai, e ognuno sfilava con gli attrezzi del mestiere, scimmiottando un po' quello lì che erano invece le prerogative dei lavoratori della terra e dei pescatori. Si generò quindi una festa composita, se vogliamo, un corteo composito, ma estremamente chiassoso, estremamente disordinato e in qualche momento anche poco rispettoso della sacralità della processione stessa. E ci fu uno storico, Teodorico Ruspantini, che nel 1892, pubblicando un libro che si chiama Festa ed Ebbrezze, purtroppo stigmatizzò questo senso di rilassatezza, questo senso scomposto e confuso e chiassoso di questa processione, richiamando un termine che era stato chiamato in un documento che l'allora parroco di Capodimonte, Don Bernardino Morotti, nel 1783 aveva mandato alla curia di Montefiascone per poter mettere fine a una prassi che era molto diffusa all'epoca, perché la notte di Pasqua in molti luoghi era uso lasciare libero un prigioniero che veniva poi andato a cercare, e questa persona, se entro l'alba riusciva a diventare un ciel di bosco, aveva la libertà. Veniva chiamato purtroppo Barabba, in reminiscenza del fatto che Barabba era stato liberato in alternativa alla condanna di Gesù. E certo, quindi questo andare a cercare Barabba, che creava confusione, venne associato al chiasso che succedeva durante la festa della Madonna del Monte. E quindi ecco che da Barabba, Barabbata, il termine è venuto a significare processione scomposta, processione chiassosa, confusa e spesso in qualche momento anche licenziosa, perché non dimentichiamo che le persone che sfilavano a volte si scambiavano fescennini, a volte a doppio senso.
1: Certo. Riccardo, ci sei?
0: Sì, ci sono, non ho capito cosa si scambiavano.
3: Si scambiavano dei lazzi, dei fescennini, ovvero sia delle battute che spesso nascondevano dei doppi sensi e che erano estremamente irrispettosi nei confronti della pluralità.
0: Succedeva un po' di tutto, questo è un po' il concetto.
1: Aspetta, no Riccardo, ti devo dire questa cosa. Lei ha fatto un nome, che è Francesco Ruspantini, ok?
0: Sì.
1: Giusto, Irene?
3: Teodorico Ruspantini,
1: di Grotte di Castro,
0: che Ruspantini è un cognome delle nostre parti.
3: No, è uno storico. Ma è lui purtroppo che ha pubblicato questo resoconto della nostra festa, ma in modo estremamente pesante, credetemi.
1: Capito?
3: È molto pesante.
1: Un grottano ha dato questo nome, questo nomignolo che purtroppo questa bellissima festa si porta dietro.
3: Andiamo un termine che spesso viene utilizzato prevalentemente dai forestieri nei confronti dei martani per stigmatizzare i loro comportamenti poco consoni. Esatto. Ecco.
1: Ascolta, Riccardo, andiamo con l'audio 2. L'audio 2 sono le voci dei mietitori che Don Roberto conosce bene.

0: Il fiato non manca, sembra, eh?
1: Questo è un sono i canti che i Mietitori e gli altri gruppi che ora Irene ci spiegherà cantano dalla mattina fino alla benedizione di Don Roberto in piazza del comune. È una devozione enorme verso la Madonna del Monte. Andiamo con Irene a spiegare che sono i quattro corpi che girano in questa festa, che sono Casenghi, Bifolchi, Villani e Pescatori. Ce li spieghi tu?
2: Rapidamente, certo. Casenghi sono quelli che aprono la grande processione offertoriale che sale dalle rive del lago fino alla Madonna del Monte. I Casenghi, come dice la radice del nome, viene dal nome casa, casalingo. Erano le persone di fiducia dei grandi proprietari terrieri, dei grandi latifondisti, che avevano diversi compiti nell'ambito della casa del padrone, perché sorvegliavano le opere in campagna, controllavano che tutto si svolgesse nel latifondo in maniera corretta. A volte diventavano cocchieri a servizio del Signore, oppure curavano l'approvvigionamento della casa padronale portando dal latifondo alla casa legna, ortaggi, verdure, frutta, tutto quello che il latifondo produceva e che veniva a rifornire la dispensa padronale. Esatto. Qualche volta avevano incarichi, diciamo, di svolgere piccoli incarichi amministrativi e quindi si spostavano necessariamente a cavallo da un comune all'altro.
1: Esatto.
2: Abbiamo poi i bifolchi, come dice il nome, figura estremamente arcaica, sono lavoratori agricoli specializzati sia nella cura del bestiame bovino che nell'aratura con l'aratro a chiodo, aratro che viene agganciato a un parecchio di buoi, e quindi un lavoro estremamente faticoso che richiedeva notevole perizia. All'interno della categoria dei bifolchi ci sono anche i portaspese con gli asini, ovvero sia coloro che recavano il desinare sul campo tramite gli asinelli, e abbiamo anche i pastori che sfilano con la capanna da pastore, appunto, e insieme a una rappresentanza delle loro greggi. La categoria più composita è quella dei villani, che sono divisi in ben 5 sottocategorie. Abbiamo i sementerelli, che, come dice il nome, sono coloro che erano preposti alla semina, sfilano con delle bisacce che invece di essere ricolme di grano sono ricolme di fiori di ginestra. Abbiamo poi le vanghe o vangatori con il loro attrezzo, le falci o falciatori con la grande falcia fenale, i mietitori che sentiamo adesso e che sfilano tenendo fra le braccia un covone di grano oppure la mannella, che sarebbe un quantitativo di spighe di grano grande quanto la mano riesce ad agguantare nel momento che viene tagliato a mano con la falcetta. E poi abbiamo le fontane, che sono forse la parte più spettacolare della categoria dei villani, perché sono queste grandi composizioni che vengono utilizzate per mettere in mostra tutte le primizie del lavoro agricolo, quindi grano, quindi olive, frutta, verdura, spesso arricchiti con variopinti fiori. E sopra le fontane, quello che dà il nome, è la presenza di zampilli di acqua, a significare che anche l'acqua, che è segno di vita, è necessaria per la crescita dei prodotti. E una cosa particolare è che al di sopra di tutto, in ogni fontana, campeggia l'immagine della Madonna del Monte. Chiude la categoria la categoria dei pescatori, che sono gli ultimi a entrare nel corteo, entrano soltanto nel 1608 e sfilano portando i loro attrezzi da lavoro, così come i villani, e in più il meglio del pescato, quindi pesci di grosse dimensioni e le loro reti da pesca con gli attrezzi legati al loro lavoro sul lago.
1: Ok, faccio un riassunto molto velocemente, perché non abbiamo tantissimo tempo, dobbiamo ascoltare anche il vescovo nel discorso dell'anno passato, e cordone lunghissimo di circa 700 persone, tutti uomini, parte dal lungo lago per arrivare al monte. In questo cordone c'è una vita e tu vedi bambini, vedi persone anziane, quindi è un tramandarsi di vita e di tradizione. L'ultima domanda che voglio fare, Irene, però dobbiamo essere un po' più veloci. Come ho detto, la sfilata è tutta maschile, ma le donne dove stanno?
2: Le donne stanno dietro le quinte, ma non per questo la loro presenza è nascosta, perché dobbiamo sapere che in quel tanto di gentilezza, di estetica che si vede nei passanti, è frutto del tocco, del consiglio, della presenza femminile che ingentilisce comunque le passate. È da dire che ogni donna, pur non passando, sa però che il loro uomo, sia esso marito, figlio, fidanzato, nipote, porta alla Madonna del Monte, oltre che la sua passata, anche la loro parte femminile, che in piccoli gesti o in piccoli accorgimenti comunque viene data. Senza trascurare gli addobbi di tutto il paese e gli addobbi del portale del santuario, che sono veramente capolavori di artistici, ma fatti con elementi vegetali. Quindi non c'è niente di plastica o di carta nel meraviglioso portale che viene messo a coreografia della facciata del santuario.
1: Esatto. Io dico sempre che chi mi chiede com'è la festa della Madonna del Monte ci devi andare, perché io, se te la racconto, ma tu ci devi andare, perché quello che ti posso dire, anche quello che abbiamo detto adesso, ci vorrebbe un giorno per raccontarla tutta. Allora facciamo prima ad andare a Marta il 14 maggio, dico bene, Don Roberto?
3: Certo che sì, venite.
1: Ok, allora, ora sentiamo la voce del nostro vescovo Orazio Piazza, prego la regia, la sentiamo tutta fino alla fine, poi alla fine ci salutiamo.
0: Perfetto, allora facciamo adesso il vescovo e poi il commento finale.
1: Finale, ok.
3: Pronto?
4: Ti salutiamo, Maria. Ho promesso una sorpresa che poi vuole essere un dono ai passanti e a tutti presenti in questa festa della Madonna Santissima del Monte dell'anno giubilare. Quindi non voglio togliere neanche un minuto a ciò che deve accadere fra un minuto. Permettete soltanto che io dica il grazie alla Madonna Santissima del Monte, a tutti i passanti, alle quattro categorie, ai signori, a tutti. Un grazie anche alla nostra banda, perché ha davvero animato tutta quanta la passata. Grazie alla banda veramente. Adesso in un'unica volta, in un unico grido preghiera, vorrei dedicarlo, il nostro Evviva, al Santo Padre Leone XIV, nel contempo a tutte le persone che volevano, desideravano essere qui oggi fisicamente, ma non è stato possibile. E l'elenco, sapete, è bello fornito, bello robusto. E allora, per il Santo Padre, per queste persone, dimmi una volta Evviva!

Le passate nascono nel 1704 e mai un vescovo diocesano ha incontrato i passanti dando la benedizione. Il dono che ho potuto farvi, grazie al nostro padre vescovo Orazio Francesco, averlo qui per la benedizione.

0: è una gioia concludere questa giornata così intensa. Non si sente? E non si sente, com'è che non si sente? Si sente adesso?
1: Allora cerco di
0: gridare un po'. Ho detto una gioia per me concludere questa giornata così bella e intensa, che anch'io ho iniziato stamattina lanciando un messaggio molto importante e bello, aggiungendo alle passate la passata delle buone opere, la passata dell'amicizia sociale, la passata dell'aiuto reciproco. E dare la benedizione qui in questa piazza oggi per me assume un valore simbolico, un impegno, anche perché stiamo vivendo l'anno giubilare, anno della speranza, della fiducia, per cui desidero in questa benedizione raccogliere tutti i vostri pensieri, le vostre attese, le vostre speranze, soprattutto pensando agli ammalati, alle persone anziane sole, pensiamo alle difficoltà che le famiglie incontrano, pensiamo a come i ragazzi debbono immettersi nella vita. Una cosa che mi colpisce in questa meravigliosa tradizione è il rapporto tra le generazioni, dai più piccoli ai più anziani. Vi prego, non perdetela questa tradizione, sentitela forte nel cuore e legate la vostra fiducia alla nostra Santa Mamma Maria Santissima del Monte. E prima della benedizione, e dimo una volta e viva! E io dico la preghiera per voi, affidando tutti voi e le vostre famiglie, per quelli che abbiamo nel cielo, che sono nel nostro cuore, e per tutti noi qui. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Accogli le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi. Con intercessione della Vergine Maria, Santissima del Monte, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi nella vostra vita e con voi rimanga sempre.
2: E c'è anche con tanto di banda finale, caro allora, Don Roberto.
3: Ti racconto un attimo come avviene questo video. Se hai sentito l'audio, io scatto le fotografie.
2: Quindi sì, è vero.
3: Dietro a Don Roberto, che è sul davanzale di questo finestrone, che tenuto dalla tonaca, posso dire così, da Don Roberto, dalla tonaca, altre due persone, perché per sicurezza, io dietro a Don Roberto scatto queste foto e faccio il video, quindi con la mano destra scatto, con la mano sinistra faccio il video, tipo circo, però io credo che, come ha detto lui, l'effetto San Pietro c'è stato, la gente ti ama e tu ami loro. Giusto?
4: Vero? È vero Maurizio, è così. E si rinnova questo patto d'amore sotto lo sguardo e veramente con la protezione della Madonna Santissima del Monte. Ecco perché alla domanda che tu mi hai fatto mi sono rifatto a questo avvenimento della benedizione, che è un avvenimento molto bello, molto atteso, molto condiviso.
3: Allora, siamo alle battute finali, grazie agli ospiti, veramente avete fatto un regalo enorme.
4: Grazie,
3: Don Roberto.
4: Grazie. Io e Irene siamo grati, e con il direttivo del comitato che tu hai hai citato, veramente grazie, perché le nostre umili voci, specialmente la mia, danno soltanto lode e omaggio alla Madonna Santissima del Monte e al suo popolo, che il 14 la onora, direi figlialmente, ma con tutte le potenzialità del cuore.
2: Quindi ricordiamo, okay, l'appuntamento sarà per giovedì prossimo, perché è una data secca, certo, a prescindere, Riccardo, se capita sabato, domenica, o giovedì o lunedì.
4: Esatto.
2: È una festa.
4: No. Il 14 maggio è il Natale martano.
3: È il Natale.
5: Giustissimo.
3: Madonna, il monte.
2: Però io ho fatto la domanda a Irene, tu me l'hai impedita, io volevo sapere da dove parte questa Madonna del Monte.
5: La Madonna del Monte parte dal... il primo documento risale, il primo documento scritto, al 1557, ma si parla in quel documento, che è un verbale consiliare, di una festa che già era in auge, perché si dice se la si voglia festeggiare secondo il solito degli anni passati, quindi non neanche si nomina, è talmente conosciuta, è talmente già attesa, che la popolazione non ha bisogno che in consiglio comunale si chiami con il suo nome. La nostra festa, se la si voglia festeggiare secondo il solito degli anni passati, quindi indubbiamente risale prima.
2: 1500, XVI secolo, siamo al XXI, incredibile, mezzo millennio.
3: Allora, esattamente sono 469 anni, ho fatto i conti.
2: Sì, ma però il documento che ti ha detto Irene è un documento che già dice che è già consolidata nel 1555.
5: Esatto, è già consolidata, esatto. Ma se vediamo la ritualità, la gestualità, la liturgia che viene posta in essere, indubbiamente ci sono molti elementi che vengono dall'antichità etrusco-romana, e molti antropologi hanno riconnesso, diciamo, il culto su cui, diciamo, il cristianesimo ha sostituito la divinità pagana con il culto di Feronia, perché ci sono moltissimi punti di contatto. È molto ora lungo dover qui fare una disamina.
3: Ne faremo un'altra, più avanti, per raccontare questa bellissima festa. Irene,
5: grazie,
3: ci rientriamo,
5: Maurizio,
3: un'altra volta, sicuramente ci ritorneremo, vi ringrazio veramente di cuore, e alla festa mancano, senti Roberto, 6 giorni, 10 ore e 28 minuti, scusa.
4: proprio così,
5: ho cominciato in conto alla rovescia,
4: proprio così.
3: Conto alla rovescia, perché sto sul sito della Madonna Santissima del Monte, che è madonnadelmonte.it, dove troverete tutte le informazioni della festa, quello che sta dicendo Irene e quello che ha detto Don Roberto. Io e Don Roberto e Irene vi aspettiamo il 14 maggio a Marta.
4: Mentre dal Monte di Marta la Madonna Santissima del Monte sta lanciando già a tutti uno sguardo d'amore e di tenerezza. Vi aspettiamo, grazie di cuore a tutti.
5: Grazie
2: a Don Roberto Fabiani, grazie Irene, grazie Maurizio per la tua corrispondenza sempre utilissima e sempre veramente sul pezzo. E quindi noi ci riascolteremo, Maurizio, giovedì prossimo, abbiamo già un impegno.
3: Il prossimo parleremo di un'altra festa bellissima, che sono i pugnaloni d'acqua vendente.
2: Quindi rimaniamo in zona da noi, perfetto. Grazie Maurizio, grazie a tutti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

una delle band più imprevedibili dell'indie rock americano di questi ultimi tempi. C'è un po' di tutto nella loro musica, vari strumenti, un po' di improvvisazione, un po' di funky, un po' di rock sperimentale, veramente originali, anche se poi la vena pop della band emerge in questo brano che si chiama Ruby. Erano i White Denim, in attesa di ascoltare la loro ultima fatica per questa band americana. E americano è anche il trio degli Almost Monday, formazione che sta avendo un buon successo negli States, anche loro fanno un pop molto gradevole. Quello che ascoltiamo quest'oggi è il loro ultimo singolo, che è uno dei pezzi più tranquilli del loro repertorio. Si intitola Living Is Easy, Almost Monday.

Almost Monday, Living Is Easy, per questo trio che è nato nel 2015, arrivano da San Diego e fanno questo indie pop molto molto gradevole, uno dei pezzi più spensierati del loro repertorio musicale. Formazione che sta avendo, dicevo, un buon successo, come quella che segue, che però arriva dalla Nuova Zelanda. Dovrebbero debuttare con il primo album entro questo 2026, intanto c'è questo

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Temple City con Self Aware, un pezzo che sta andando veramente alla grande per questa band che arriva dalla Nuova Zelanda, 7 milioni di stream in oltre 30 paesi del mondo, con un sound che secondo alcuni è un mix tra band come Killers o Arctic Monkeys. Intanto è arrivato un pezzo dei My Precious Bunny, si intitola Cookie Cannibal, e in formazione c'è un membro dei Penelope Isler, Lily Walter.

Bel pezzo questo Cookie Cannibal dei My Precious Bunny. Dicevo prima c'è Lily Walter, musicista che fa parte dei Penelope Isle, e in questo brano partecipa anche il fratello Jack Walter, perché infatti ha un ritornello che riflette un po' su alcuni ricordi di infanzia. Per questo indie pop un po' sognante, qualcosa di dream in questa canzone. Siamo in attesa di ascoltare l'album che uscirà il 22 maggio, album di debutto per questa nuova formazione. Continuiamo con un bravissimo artista soul che vi sto presentando già da qualche settimana. Lui arriva dalla Francia, ci presenta My House Is Your Home, si chiama T.Y.O.

Questo è il nuovo singolo dei Kasabian, si intitola Great Pretender, brano che sta avendo già un grande successo, un po' sulla scia dei lavori precedenti per la band di Leicester guidata sempre da Serge Pizzorno. Il loro nuovo album uscirà a luglio. A maggio invece uscirà il nuovo album per i Lemon Twigs, i fratelli Daddario. Ci sarà anche il padre che collabora in questo loro nuovo lavoro, padre che ha pubblicato un album sul finire del 2025 che comunque abbiamo fatto ascoltare molto spesso qui a Rock Wave. Il pezzo si intitola Sure or Free, sono i Lemon Twigs.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I soliti gradevolissimi Lemon Twigs con le loro sonorità e i loro cori alla Beach Boys, per la prima volta con una band al completo, di solito fanno tutto da soli. Questo invece è un musicista che arriva da Los Angeles, si chiama Paul Trudeau.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Lost Diamond Boy è il brano che dà il titolo al nuovo album di Paul Trudeau, che è un chitarrista classe 1974, fa parte ufficialmente della band di Billy Idol, ma in realtà suona con molti artisti americani, è un grande session man. Un album che è uscito da qualche mese, non proprio recentissimo, ma che qui a Rock Wave stiamo recuperando alla grande, perché già da qualche settimana vi stiamo facendo ascoltare qualcosina da quest'album che merita sicuramente la vostra attenzione. Torniamo in Francia per un progetto tra Maxwell Farrington e le Super Omar. Lui è un cantante australiano attivo in Francia dal 2013. Le Super Omar invece è un progetto orchestrale pop che ha come sede la città di Avignone. Il pezzo che ascoltiamo quest'oggi si intitola Lorraine e fa parte di Widow Tax, album in uscita proprio in questi giorni, 12 canzoni tutte da ascoltare, con questa voce molto particolare che può ricordare Jerry Jeff Walker o Lee Hazelwood. Per quanto riguarda le musiche invece Burt Bacharach, ascoltiamolo insieme.

Maxwell Farrington, australiano attivo in Francia da un po' di tempo in collaborazione con Le Super Omar, progetto francese. Loro si sono conosciuti nel 2019 ad un festival e hanno deciso di collaborare insieme. Rockwave si continua con un pezzo dei Bleachers, che è la band di Jack Antonoff, già leader di una band che si chiamava Fun. Il pezzo si intitola The Van.

quinto album per i Bleachers, il pezzo era The Van, il furgone, infatti parla dei primi tour, della strada, delle notti in viaggio, dei palchi di provincia. Un pezzo un po' nostalgico e anche un po' romantico per questa formazione che arriva da New Jersey. Per Jack Antonoff, già membro dei Fun, band scioltasi nel 2015, nota per una canzone che ha avuto un grandissimo successo che si intitolava We Are Young, magari la ricordate. Intanto è partito un pezzo inedito dei Future Islands, grande formazione nata a Baltimora nel 2006, guidata da Samuel Herring. In an ash shit town.

Veramente magica la voce di Samuel Herring per questa formazione di Baltimora. Sono nati nel 2006 e proprio in questo 2026 a maggio per la 4D pubblicheranno un album di inediti proprio per celebrare i 20 anni di carriera. Questo pezzo si intitolava Sail, sicuramente un brano che esalta l'intensità vocale del frontman di questa formazione. Si continua con Sharp Pins, che è il progetto di Case Slater, musicista classe 2003, autore già di 3 album e che arriva da Chicago. Il pezzo si intitola I Don't Have the Heart. Sharp Pins.

Sharp Pins, ovvero il progetto di Kay Slater, questo musicista molto giovane che ha già una carriera interessante alle spalle. Nella sua musica ci sono grandi riferimenti agli anni 60, ma il tutto con un certo approccio molto garage, molto lo-fi, confermato anche da questo pezzo dal titolo I Don't Have the Heart. Sicuramente anche i Beatles tra le sue influenze, però attenzione perché ora arriva Ringo Starr, un pezzo tratto dal suo nuovo album fatto in collaborazione con T-Bone Burnett. È il secondo dopo il grande successo del precedente album dal titolo Look Up del 2025, dicevo ancora in collaborazione con T-Bone Burnett, che ha una carriera importante come solista ma che ha lavorato anche con Robert Plant, Alison Krauss, Elton John, Roy Orbison, ma ora con Ringo Starr per quest'album dal titolo Long Long Road, questo pezzo che si chiama I've Been Too Long. Ringo Starr.

Questi erano i Damned, grande formazione storica punk londinese, sono nati nel 1976 con le loro influenze gotiche che sicuramente abbiamo riascoltato anche in questa versione particolare di Heartful of Soul. Grande successo degli Yardbirds, brano del 1965, il primo brano rock a presentare un riff di sitar all'interno della canzone. Band guidata dalla voce magica di Keith Reff, ma c'erano tantissimi altri musicisti di grandissima qualità all'interno della formazione. Ma dobbiamo parlare di questo lavoro uscito a gennaio per quanto riguarda i Damned, con la voce di Dave Vanian in grande spolvero anche in questa canzone, ma in tutto l'album, che è un album di cover che ascolteremo ancora durante le prossime puntate di Rock Wave. Ma ora torniamo in Australia, esattamente a Melbourne, dove troviamo Courtney Barnett con un brano dal titolo Sight Unseen, che vede la collaborazione di Kate Crutchfield, in arte Waxahachie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Psytrancing è un pezzo di Courtney Barnett, artista classe 1987, da Melbourne, autrice già di vari album. Questo nuovo vede varie collaborazioni, tra cui questa con Waxahachie, ovvero Katie Crutchfield, cantautrice nata in Alabama, che ha comunque pubblicato anche lei 7 album in carriera più varie collaborazioni. Ora arriva Peter Gabriel, che continua con questa formula di pubblicare un brano ad ogni luna piena in 2 mix distinti. Il pezzo di quest'oggi è il suo ultimo singolo, si intitola Till Your Mind Is Shining. Peter Gabriel.

sempre originale ma anche inconfondibile, Peter Gabriel, Till Your Mind Is Shining, un estratto dal suo nuovo album, uscirà fra qualche mese. Intanto ci sono vari singoli in doppia versione che stanno allietando questi mesi di attesa. Per l'ex leader e fondatore dei Genesis, classe 1950, con un lungo percorso solista, lui se n'è andato via dalla band un attimo prima della svolta pop che li ha portati al successo mondiale, però ovviamente i primi Genesis sono nel cuore di parecchi, tra cui anche il sottoscritto. La cantautrice che arriva ora si chiama Lande Hecht, ha pubblicato un nuovo singolo dall'album uscito a gennaio per la Tapete Records, etichetta tedesca. Il pezzo si intitola A Million Broken Hearts, Lande Hecht.

A Million Broken Hearts, un milione di cuori spezzati, un brano che racconta la fragilità emotiva dopo una separazione tra rimpianti, tenerezza e un desiderio di ricominciare. Lande Hecht, già componente delle Munchy Girls e dopo lo scioglimento della sua formazione, ha una carriera da solista molto interessante che è giunta al nuovo album dal titolo Lucky Now, uscito il 20 gennaio e che stiamo ascoltando ancora oggi perché è uscito questo brano come singolo, inizialmente contenuto nell'album. Le atmosfere si fanno ora molto soffuse, molto rarefatte, perché arriva Bonnie Prince Billy con un estratto dal suo nuovo album dal titolo Strange Trouble. Boom.

Tanti duetti nel nuovo album di Bonnie Prince Billy, We Are Together Again, titolo del lavoro Strange Trouble, la canzone per questo artista che, come ricordo sempre, ha usato in carriera tantissimi pseudonimi: Palace, Palace Music, Palace Brothers, Will Oldman invece, che è il suo vero nome e cognome, che però non usa più da tanti anni. Brani sempre molto intensi per questo artista, classe 1970, per quanto mi riguarda è forse l'album che preferisco di questa sua lunghissima carriera discografica, lunghissima anche per una band nata nel 1986, progetto londinese di Nick Solomon. Si chiamano Bevis Frond e questo pezzo si intitola That's Your Lot.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Nick Salamon e i suoi bravissimi Bevis Frond, formazione nata nel 1986, un album che contiene ben 20 tracce, come al solito molto prolifico questo artista inglese. La finiamo alla grande con un momento di pura celebrazione collettiva, un pezzo che si chiama The Wait, brano che molto spesso viene posto alla fine di alcuni concerti per raggruppare tanti artisti e per condividere questo classico della band del 1968. La registrazione del 2015 è stata pubblicata solamente a fine 2025 per un concerto celebrativo per Joe Cocker. In questo caso c'è la Tedeschi Trax Band con Leon Russell e Lita Coolidge, una delle ultime apparizioni del bravissimo pianista Leon, che è scomparso poi nel 2016. Ce l'ascoltiamo insieme per condividere e per concludere alla grande questa edizione di Rock Wave. Un abbraccio molto forte e vi aspetto prestissimo su queste frequenze. Ciao!

0: Thank you so much.
1: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Pigliamo una Palestina. Vuoi riescere a farla finire? C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventò quando essere partigiani come lui? Voglio dire, un mondo che non riesci a capire che se non tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Sono tu non riesci a capire questo e bisogna vincere chi ha capito.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Tutti i nonni armati fascisti sono 18.
3: Londra. Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la dialisse.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio, estazione nazionale.
8: Radio Romania Internazionale.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio non parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 passi.
16: Radio Pirata.
17: Radio Pirata.
18: Radio Pirata.
19: Radio Pirata. La radio nella radio.
20: Radio 100 passi.
21: Come sempre pronti a salpare verso il mare aperto, senza una rotta precisa, ma con tutti gli strumenti necessari per captare i segnali che ci piacciono, dalle rumorose radio di un tempo ai moderni podcast. Quindi sistemate come sempre le cuffiette e le antenne e partiamo. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Quest'oggi andremo a Cuba con la radio argentina, Aldo Moro e Peppino Impastato, Radio Sardegna. A bordo con me anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. E questa settimana ci sarà una puntata davvero molto speciale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, oggi dedicato all'uovo dell'angelo. Nel cameo di Anna invece ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista Ernst Aigner. Musicalmente noi invece iniziamo in modo molto diverso. Visto che ricorderemo Peppino Impastato, partiamo con i Gang, Ricordo d'autunno.

ricordo d'autunno, gang su Radio Pirata, alla radio nella radio, ricordo di Peppino Impastato, di cui parleremo tra poco. Oggi facciamo tappa a Cuba, la nostra immancabile tappa a Cuba, con la radio argentina. Può sembrare un gioco di parole effettivamente, ma in realtà è un'interessantissima segnalazione pubblicata sul prestigioso portale radiocubana.cu. C'è un legame invisibile che unisce le due città separate da migliaia di chilometri di oceano, Buenos Aires e L'Avana, un filo diretto di onde erziane e di sogni che viaggiano nell'aria. Si tratta di una storia di resistenza poetica, di come la radio nel 2026 continui ad essere il ponte preferito per chi vuole unire i popoli. Rosana Cesaroni, conduttrice radiofonica argentina, poetessa e sognatrice, ha trasformato la sua passione per l'isola in due opere letterarie: L'Avana di Fidel e Amico del Malecón Sempre. Ma non sono semplici libri, sono il prolungamento fisico di un programma radiofonico, Amigos de Cuba, che da anni risuona nelle case di Buenos Aires. Per entrare meglio in questa notizia, dobbiamo immergerci nel cuore dell'Avana, che appunto è il Malecón. 7 chilometri di muro di pietra che separano la città dal mare, è forse la passerella più famosa del mondo, dove la gente si ritrova a suonare, a parlare, a innamorarsi, e Rosana Cesaroni descrive questo luogo come unico e irripetibile, definendolo lo specchio dell'anima cubana. E qui entra in gioco la storia della radio, perché la Cesaroni non è solo una scrittrice, ma è appunto una donna di radio. E la radio a Cuba e in Argentina ha sempre avuto un ruolo molto importante. Pensate ad esempio a Radio Rebelde, fondata dal Che sulla Sierra Maestra nel 1958. Questa radio non era solo informazione, ma una sorta di poesia in battaglia. Era la voce che diceva al popolo: non siete soli. Rosana raccoglie così quell'eredità e la porta a Buenos Aires. Nel suo adattamento radiofonico e poetico, la Cesaroni cita un concetto fondamentale dell'antropologia cubana, l'ayaco. Come spiegava il saggio Don Fernando Ortiz, Cuba è come una grande zuppa, un ayaco appunto, dove ingredienti diverse, radici africane, spagnole, cinesi, bollono insieme creando qualcosa di nuovo. La radio fa esattamente questo, mescola le voci. Ora invece serve un po' più di fantasia per immergerci in uno studio radiofonico di Buenos Aires, con il fumo di un caffè molto buono e questa voce che legge versi che profumano di salsedine cubana, di José Martí e di Antonio Maceo. È questa la conferma che l'arte radiofonica possiede ancora una magia unica, quella di rendere visibile l'invisibile, di far sentire il calore del sole dei Caraibi nel freddo inverno argentino. E questa cosa è preziosissima in un mondo dominato da algoritmi e da video brevi su TikTok. La radio in questo caso, e molti altri, nasce come suono, diventa immagine nella mente dell'ascoltatore e infine, in questo caso, diventa carta stampata grazie alla casa editrice DocuPrint. Queste gemme liriche, come vengono definite, sono la prova che la radio non muore nell'istante in cui si spegne il segnale, ma continua a vivere nell'intelletto e nello spirito. E Rosana Cesaroni, attraverso le onde di Buenos Aires, ha creato un corridoio culturale che sfida la geografia e la politica, celebrando il centenario della nascita di Fidel Castro non con slogan, ma con la sensibilità del verso. E sempre con la fantasia che contraddistingue la radio e i podcast, se vi capita di camminare sul Malecón o se vi trovate sulle strade trafficate di Buenos Aires, ricordatevi che da qualche parte, nell'aria, ci sono dei versi che volano e che finché ci sarà qualcuno pronto a trasformare una notizia in poesia e una frequenza in un abbraccio tra popoli, la radio resterà il mezzo più umano che l'uomo abbia mai inventato. Restando sempre a Cuba, in occasione dell'anniversario della nascita di Fidel Castro, per i 100 anni con Fidel, continuiamo a ricordare eventi e date significative, come il 27 aprile del 2002, quando Fidel tenne un discorso alla cerimonia di inaugurazione della tipografia Aleo Carpentier a L'Avana. Abbiamo già sentito e celebrato questo nome nello scorso episodio e Fidel in quell'occasione sottolineò che è difficile trovare uno scrittore e una persona migliore tra tante altre di quella che il paese possiede e possedeva, di Aleo Carpentier, per intitolare appunto quella tipografia. Ricordava nell'occasione quando Aleo Carpentier donò a Cuba il denaro che ricevette insieme al premio Miguel de Cervantes, conferito dalla Reale Accademia della Lingua Spagnola. Nessuno lo aveva chiesto e ricordò che quei $40,000 furono interamente usati per comprare pennelli e materiali per i pittori in un periodo di grande carenza.
Fidel sottolineò anche l'importanza della tipografia che stava per essere inaugurata e gli sforzi compiuti nel paese per garantire la pubblicazione di libri in ogni provincia, mettendo in evidenza l'importanza dello sviluppo della conoscenza. Disse: «La conoscenza non è solo una necessità di pensiero e cultura, ma è anche una necessità rivoluzionaria per ogni popolo conoscere la sua storia e la storia del mondo. Il nostro popolo», continuò Fidel, «avrà una conoscenza incomparabilmente superiore, conoscenza della storia del loro paese e del mondo, e l'avrà anche su molti altri argomenti».

Sempre navigando su internet, in un giornale online, vistanet.it, c'è un bellissimo articolo di Mario Marcis su quello che è un giorno storico, purtroppo cronaca nera. Il 9 maggio del 1978 fu uno dei giorni più infausti della recente storia italiana. Si potrebbe quasi definire il giorno più nero dello Stato. 40 anni fa, infatti, in due luoghi distinti, a Roma e Cinisi, in provincia di Palermo, si consumavano gli assassini del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e del giornalista antimafia Peppino Impastato. A perdere fu lo Stato due volte nello stesso giorno. Il corpo di Aldo Moro fu ritrovato senza vita nel famoso bagagliaio di una Renault 4 rossa a Roma, a poche centinaia di metri da Piazza del Gesù, luogo della sede storica della Democrazia Cristiana. Era infatti la mattina del 9 maggio 1978. Moro era stato sequestrato dalle Brigate Rosse 55 giorni prima, il 16 marzo dello stesso anno, in via Fani, nel tragitto da casa sua alla Camera dei Deputati. Quella mattina Giulio Andreotti stava andando a chiedere la fiducia per il nuovo governo. Moro non si presentò in aula. I suoi 5 uomini di scorta furono tutti assassinati. Si chiamavano Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. L'esponente di spicco della Democrazia Cristiana fu ucciso dopo settimane di dure trattative tra le Brigate Rosse e il governo. I brigatisti, per il rilascio di Moro, chiedevano in cambio la liberazione di diversi prigionieri. Ma il pugno duro dello Stato ebbe in tutta risposta l'epilogo più tragico. Quella mattina di 40 anni fa i brigatisti dissero a Moro che lo avrebbero portato in un altro luogo, lo coprirono con una coperta e gli spararono 10 colpi fino ad ucciderlo. L'omicidio fu rivendicato dalle Brigate Rosse. Negli ultimi scritti di Moro durante la prigionia però si leggono accuse precise da parte della vittima a chi poteva fare qualcosa, ma non lo ha fatto. Ma il 9 maggio del 1978 lo Stato italiano perse un'altra battaglia, non la guerra, contro un altro nemico, la mafia. Vittima di questa sconfitta fu il giornalista siciliano Peppino Impastato, che dalle frequenze della piccola radio indipendente Radio Out, della quale ci siamo occupati parecchie volte qui su Radio Pirata, la radio nella radio, combatteva la criminalità organizzata con l'arma della parola, informando quindi i suoi concittadini sulle collusioni tra politica e mafia diffuse nel paese, soprattutto ad opera di Tano Badalamenti. Nel 1978 si candidò alle elezioni comunali con Democrazia Proletaria. Questa ultima scelta di schierarsi anche politicamente contro la criminalità organizzata la pagò duramente, la pagò infatti con la vita. Nella notte tra l'8 maggio e il 9 del 1978 Peppino Impastato, a soli 30 anni, fu assassinato. Il suo cadavere fu fatto esplodere lungo i binari della ferrovia del tritolo, così da inscenare un suicidio. L'omicidio fu per lungo tempo offuscato dalla contemporanea uccisione di Aldo Moro, ma anche da indagini sballate che ridussero la vicenda ad un attentato terroristico finito male. Ma la memoria di Peppino Impastato fu onorata dai familiari che hanno combattuto per tanti anni affinché la verità venisse a galla. Nel 1983 fu riconosciuta la matrice mafiosa del delitto, anche se l'omicidio ebbe i suoi colpevoli Vito Palazzolo e Gaetano Badalamenti solo nei primi anni 2000, con le condanne rispettivamente a 30 anni e all'ergastolo. Peppino Impastato è stato davvero molto importante nel mondo della radio libera, della radio che appunto voleva fare comunicazione, voleva fare informazione, e anche per questo appunto ha pagato con il prezzo più alto che una persona può pagare la sua libertà di espressione. Un'altra data importante che riguarda la radio, tra poco ne parleremo, tornando indietro negli anni 40. Prima una pausa con del buon blues.

E di Radio Sardegna ci siamo già occupati alcune volte in Radio Pirata, alla radio, nella radio, ma torniamo ad occuparcene perché fu la prima radio libera d'Italia dopo un duro ventennio di dittatura fascista. Le trasmissioni erano iniziate nel 1943 a Bortigali, nel cuore della Barbagia, ma la radio era stata trasferita a Cagliari in seguito all'arrivo degli alleati in Sardegna. Un bel articolo su vistanet.it, sito che abbiamo utilizzato anche prima, questa volta con un articolo a firma di Veronica Secci, postato anche da Radio Macomer Centrale sulla loro aggiornatissima pagina Facebook, ci fa portare indietro nel tempo e ci fa aprire quello che è il libro storico della radio in una data importante, quella del 7 maggio 1945. Erano da poco trascorse le 14 del pomeriggio di quel giorno e il tecnico Quintino Ralli ascoltava le comunicazioni di una radio militare di Algeri dalla sua solita postazione nella sede di Radio Sardegna che già da qualche mese trasmetteva da Cagliari. La Germania si è arresa, questo è il messaggio che l'emozionatissimo Ralli, e possiamo capire perché era così emozionato, captò in quel pomeriggio primaverile e che immediatamente decise di rilanciare, facendo sì che Radio Sardegna passasse alla storia per aver annunciato in anteprima davvero mondiale, la fine della guerra, 20 minuti prima di Radio Londra, 6 ore prima di Radio Roma. Radio Sardegna, come dicevo all'inizio, iniziò le trasmissioni nel 1943 a Bortigali e successivamente trasferita a Cagliari in seguito all'arrivo degli alleati. In Sardegna, là dove oggi hanno sede gli uffici della RAI, diversi gli spazi del capoluogo che furono utilizzati per rilanciare le trasmissioni. Seppure nata per esigenze strettamente legate alla vita di una città in guerra, a Cagliari Radio Sardegna ebbe modo di crescere con trasmissioni che divennero quotidiane e si arricchirono di momenti musicali, di prediche politiche e religiose. Già dai primi di quel maggio del 45 a Roma si parlava di come chiudere quella radio eccessivamente autonoma. Non ci fu bisogno comunque di grossi interventi in tal senso. Con la fine della guerra molti militari tornarono alle loro case nel continente, il segnale divenne più debole e aumentarono gli scioperi. Radio Sardegna divenne quindi Radio Cagliari, ma già nel 1952 le trasmissioni si conclusero definitivamente.

0: ci voleva? Era da un po' di tempo che non ascoltavamo del buon blues qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, con noi con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Ma questa volta c'è una puntata davvero speciale. La scorsa settimana abbiamo sentito Uno su Mille di Gianni Morandi alla scoperta dei cantanti bolognesi, ma questa volta c'è un saluto e un ricordo importante per quel uno su mille che ci ha lasciati, bolognese anche lui, l'immenso Alex Zanardi.
1: Ciao Gabriele Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Innanzitutto voglio fare, diciamo, un inciso. Ricordo a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata che i contenuti delle trasmissioni che facciamo in pochi minuti su Radio Subirata Pirata con Gabriele hanno di solito, quasi tutte, un tema approfondito con puntate più lunghe senza musica sul canale Speaker e Spotify di Oltre il Pregiudizio, che è appunto il nostro podcast, diciamo, autonomo, indipendente. Ma andiamo a parlare dell'argomento di oggi. Ovviamente non si può non parlare di Alex Zanardi, perché quello che è successo è una cosa che nel mondo delle disabilità ha sconvolto un po' tutti, perché era quello che ci rappresentava, che ci ha rappresentato nuovamente anche nelle Paralimpiadi, perché se non mi ricordo male in una Paralimpiadi ha portato la bandiera a lui. So, parleremo anche della canzone dedicata a lui da Roberto Vecchioni, Francesco Uccini e Ti insegnerò a volare, anzi parliamo subito. Perché che cosa dice questa canzone? Che anche se non puoi più correre, anche se non puoi più camminare, ti insegnerò a volare. E Alex volava, perché quando saliva su quella, non so come si chiama, tipo bicicletta, quella con cui faceva le Paralimpiadi, lui volava e vinceva le medaglie, anche se non aveva più le gambe. Quindi si può dire che Alex volava veramente, e adesso purtroppo è volato in cielo. Noi non lo vedremo più ai Paralimpiadi. Scusate, è un momento molto commovente, perché io ero molto legato a lui, sono molto un fan dei Paralimpiadi e stimo molto Alex Zanardi per quello che ha fatto, come stimo tutti gli atleti paralimpici tipo Beppe Pio, che ha vinto un sacco di medaglie, e tutto questo mondo. Poi magari approfondiremo un discorso più là sulle Paralimpiadi. Quindi la canzone di Uccini e Vecchioni questo dice: ti insegnano a volare, nel senso che anche se non hai più le gambe, ancora puoi aggiungere dei sogni. Questo dice la canzone. Ma a parte un commento su questa canzone, adesso Anita, che è più preparata di me, che conosce il personaggio molto a fondo, ieri ha fatto una puntata molto più lunga su Oltre il Pregiudizio, quindi stanno dicendo molte cose interessanti, quindi in pillole qualche cosa la dice anche a voi.
2: Sì, volevamo ricordarlo, perché insomma si tratta di un atleta che lui ha cominciato, diciamo, molto giovane a coltivare la passione per l'automobilismo, vincendo già molte gare e dimostrandosi già molto determinato e molto, diciamo, molto corretto nel suo modo di gareggiare, eccetera, fino a quando nel 2001 purtroppo gli è definitivamente cambiata la vita e tutti conosciamo.
1: Scusa Dina, due cose voglio aggiungere. Una, che non si è capito bene se è morto il primo o il 2 maggio, e la seconda cosa, che è ancora più importante, che il caso ha voluto che noi abbiamo deciso, come abbiamo detto nella puntata scorsa con Morandi, con Uno su Mille ce la fa, che tra l'altro sembra assurdo, ma anche nel caso di Zanardi Uno su Mille ce la fa, perché lui in un mondo con tante persone disabili è stato uno su mille che ce l'ha fatta a vincere i Paralimpiadi e ad essere l'esempio. Quindi quella canzone Uno su Mille la dedico anche ad Alex Zanardi, la dedico anche. Ma a parte questo, abbiamo scoperto casualmente che noi parliamo in queste puntate di Bologna, e adesso ci dice Anita che anche Alex Zanardi vive da quelle parti, circa, non so esattamente come si chiama il paese, però vive da quelle parti. Dove è nato Alex Zanardi, Anita?
2: Allora, lui è nato vicino a Bologna e poi però ha fatto tutto Castelmaggiore, si chiamava il posto dove appunto è andato molto giovane insieme alla famiglia e dove appunto ha cominciato questa attività. Poi stavamo dicendo appunto che nel 2001 c'è avuto questo grave incidente in una gara che si è svolta in Germania, in quale appunto per diciamo salvarsi gli hanno imputato tutti gli arti inferiori e si è salvato ben dopo 7 arresti cardiaci, ma questo non l'ha fermato. Qui nasce diciamo lo Zanardi che tutti conosciamo e tutti abbiamo ammirato fino all'altro giorno, perché al di là delle sue grandissime capacità sportive è venuto fuori la parte umana, la parte coraggiosa, la parte della persona. Infatti lui non si è arreso, ha continuato a ricominciare la vita dicendo lui stesso che invece di essere disperato, cadere in depressione, perché ne abbiamo parlato anche in altre puntate, quando insomma succedono queste cose si rischia di cadere in depressione, ammalarsi da un punto di vista psicologico. E lui invece no, non è caduto in depressione, anzi addirittura ha ringraziato la vita che lui poteva morire ed è addirittura salvato, e ha cominciato un'avventura nuova con appunto il paraciclismo ed è diventato, dire in breve, qua la puntata sarebbe più lunga, però diciamo che se volete approfondire andate, come ha detto Dani, su Oltre il Pregiudizio o su Spotify o su Speaker. E lui ha cominciato, diciamo, è diventato un simbolo perché ha lottato per i diritti delle persone con disabilità in generale, ma in particolare negli sport, ha lottato per la libertà di poter realizzare un sogno, di non arrendersi, in poche parole, vivere, ed è stato esempio per tantissimi atleti famosi, insomma, da personaggi della scherma, che poi sono personaggi, figure che noi sappiamo, che hanno portato un sacco di medaglie all'Italia nelle Paralimpiadi, e di continuare, che si può continuare tranquillamente a vivere, e quindi è stato un portabandiera fino all'ultimo e un lottare, perché non bisogna arrendersi, e quindi e non potevamo non ricordarlo noi che facciamo sempre discorsi di pregiudizio, fino a quando poi nel 2020 ha avuto un altro incidente dal quale si stava curando da circa 6 anni all'interno di una struttura riabilitativa, e che appunto la stessa moglie disse sta lottando come un leone. Purtroppo sappiamo che non ce l'ha fatta, appunto in questi giorni tra il 1° e il 2 maggio è morto in un male improvviso, molto giovane, all'età appunto di 59 anni, ed è stato un dolore per tutti, perché è stato fino all'ultimo qualcuno che ha dimostrato che con la volontà, col coraggio, con la voglia di fare, uno può continuare a sognare, può continuare a in un altro modo, può continuare a coltivare le proprie passioni, a non essere schiacciato da quello che succede, a far valere i propri diritti riguardo le proprie passioni. Infatti era un'icona di tutto il mondo della disabilità in generale e dello sport nello specifico.
1: La cosa bella di Zanardi, tra l'altro, era una persona solare, cioè sempre felice, sempre allegro, sempre con la gioia di vivere. La maggior parte delle persone, chi è successo, quello che è successo a lui, si sono depresse, andate in depressione, problemi psicologici, si sono normalizzate, fanno una vita brutta.
2: Hanno chiuso con la propria passione, cosa invece lui ha continuato.
1: A parte quello, ma proprio gli è cambiata la vita. Invece Zanardi ogni volta che faceva le Olimpiadi era come se dicesse a tutte le persone che hanno disabilità: ragazzi, non mollate, ce la vorrei fare tutti quanti, come ce l'ho fatta io.
2: Esatto, con questo vi salutiamo.
1: Ciao Alex.
2: Ciao Alex, sicuramente adesso starai in paradiso in mezzo agli angeli, perché comunque sia, sicuramente il paradiso ti avrà accolto a braccia aperte, e noi siamo sicuri che da lassù continuerà in qualche modo a proteggere tutti e a dare coraggio un po' a tutti, anche dal cielo.
1: Si dice, se non sbaglio, che Santa Lucia è la protettrice delle persone cieco-poverenti, se non sbaglio. Sì. Io penso che da ieri Alex Zanardi da lassù sarà il protettore delle persone disabili.
2: Certo, l'angelo dal cielo, la stella in più che brillerà nel cielo e sarà un po' la protettrice del mondo, insomma, della disabilità e dello sport nello specifico della sua vita. Ciao Ale.

0: Grazie come sempre ad Anita e Daniel e ricordo i loro approfondimenti sui canali di Spreaker e Spotify, cercate appunto Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, alla radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In Contatto con il Mondo. A seguire Luca con Topos in Fabula e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come al solito, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti al programma In Contatto con il Mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso voglio parlare del mio viaggio che ho fatto anni fa in Danimarca. In Danimarca ho visitato dall'esterno la sede di Radio Danimarca, che si trova in un grandissimo palazzo situato a Copenaghen, capitale della Danimarca. Una volta la Danimarca trasmetteva in onde corte con un trasmettitore da 50 kW, però anni fa ha chiuso le onde corte e l'emittente internazionale non esiste più. Radio Danimarca a me tanti anni fa mi ha risposto, era una bella radio. Peccato che oggi non esiste più quella stazione radio in onde corte, ma Radio Danimarca si può seguire in internet. Cari amici, per oggi è tutto, chi desidera informazioni sulla radioascolto scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11 97 91 025 Marsala TP Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Finalmente, dopo mesi, sono riuscito a guardare L'Uovo dell'Angelo di Mamoru Oshii e direi che è valso la pena aspettare. Ve ne parlo subito, ma prima, come sempre, sigla.

Ci sono opere che raccontano una storia e opere che sembrano sottrarsi a questa responsabilità, film che non costruiscono un intreccio ma uno spazio, non accompagnano lo spettatore, lo abbandonano, non spiegano ma insistono. L'Uovo dell'Angelo del 1985, diretto da Mamoru Oshii, appartiene senza esitazione a questa seconda categoria. È un film che rifiuta la narrazione nel senso classico del termine, non perché non accada nulla, ma perché quello che accade non è mai sufficiente a produrre un significato stabile. Le immagini scorrono, i personaggi si muovono, gli oggetti assumono una centralità quasi sacrale, eppure tutto sembra sospeso in una dimensione che precede il senso, forse che lo segue. La tentazione di fronte a un'opera del genere è quella di interpretare, di tradurre ogni simbolo, di ricondurre ogni elemento a un sistema coerente, ma è proprio qui che il film compie il suo gesto più radicale: sottrae allo spettatore la possibilità di chiudere il discorso. Non siamo di fronte a un enigma da risolvere, siamo di fronte a una condizione da attraversare, e questa condizione ha a che fare con una domanda molto precisa: cosa resta quando il significato scompare, ma i gesti che lo sostenevano continuano a esistere? Prima di entrare nel cuore del discorso è necessario un minimo di orientamento. L'Uovo dell'Angelo è un film d'animazione del 1985, dicevamo, diretto da Mamoru Oshii, autore che negli anni successivi diventerà famoso per opere come Ghost in the Shell, ma che qui si muove in una direzione molto più radicale, quasi antinarrativa. Il film nasce come progetto anomalo anche nel contesto dell'animazione giapponese dell'epoca, realizzato con la collaborazione visiva di Yoshitaka Amano. Si presenta fin da subito come un oggetto fuori scala, pochissimi dialoghi, ritmo dilatato, una costruzione per immagini che sembra rifiutare qualsiasi compromesso con la narrazione commerciale. La trama, se così si può chiamare, è ridotta all'essenziale. Una ragazza vive in un mondo desolato e custodisce un uovo misterioso. Un uomo la incontra, la segue, la osserva, i due attraversano una città immobile popolata da ombre e da gesti che sembrano ripetersi senza scopo. A un certo punto l'uomo distrugge l'uovo. Questo è tutto. E allo stesso tempo non è quasi nulla, perché quello che il film costruisce non è una storia ma una condizione. Al centro del film c'è un oggetto, un uovo. Non sappiamo cosa contenga, non sappiamo se contenga effettivamente qualcosa, non ci viene fornito nessun indizio che possa orientare lo spettatore verso una soluzione interpretativa. Eppure per la ragazza che lo custodisce quell'uovo è tutto. Non è importante il contenuto, è importante il gesto. Proteggere l'uovo significa mantenere in vita una possibilità, non una verità, ma la sua eventualità. La ragazza non sa cosa difende, ma sa che deve farlo, e in questo gesto si definisce. Qui il film introduce una prima frattura rispetto alla narrazione tradizionale. L'oggetto centrale della storia non è un obiettivo, ma un presupposto. Nei racconti classici un oggetto è desiderato perché ha un valore chiaro, salva, rivela, completa. Qui no, l'uovo non promette nulla, non garantisce alcuna trasformazione, eppure è indispensabile. Questo ci porta a un primo nodo tematico. C'è la possibilità che la fede non sia legata a un contenuto ma a una funzione. Non crediamo perché qualcosa è vero, crediamo perché non possiamo fare a meno di credere. Uno dei momenti più perturbanti del film è la sequenza degli uomini che cacciano pesci che non esistono. Le ombre si muovono sulle pareti, le lance vengono scagliate con precisione, i corpi si tendono nello sforzo, tutto è reale tranne l'oggetto dell'azione. Questa scena introduce un secondo livello di riflessione: è possibile che un comportamento mantenga la propria forma anche quando ha perso il suo scopo? La caccia continua, ma non c'è più nulla da cacciare, il gesto sopravvive alla sua funzione. In questo senso il film costruisce una rappresentazione estrema di una dinamica profondamente umana: la persistenza delle strutture anche dopo la scomparsa del loro significato. Rituali, abitudini, sistemi di pensiero, tutto può continuare a esistere per inerzia, non perché sia ancora utile ma perché è stato utile, non perché produca effetti ma perché li ha prodotti. La realtà che vediamo nel film non è falsa, è solamente svuotata, e questa distinzione è fondamentale. Non siamo di fronte a un'illusione, ma a una realtà che ha perso il suo referente. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

E questa era How to Disappear Completely da Radiohead, tratto da Key Day, perché è perfetta per i messaggi che troviamo nell'uovo dell'angelo. Ma andiamo avanti. L'ambientazione del film sembra collocarsi dopo un evento che non viene mai esplicitato. Le architetture sono imponenti ma deserte. Le superfici riflettono una luce immobile, le statue e i resti suggeriscono una storia che non è più accessibile. Non è una rovina nel senso classico, non c'è traccia di distruzione violenta, di conflitto, di collasso improvviso. È una stagnazione, il mondo non è finito, ha smesso di trasformarsi. Questo introduce un'idea ancora più radicale, la possibilità che una civiltà non crolli ma si esaurisca, che continui ad esistere senza più produrre senso. Le strutture restano in piedi, i gesti continuano, i simboli persistono, ma non rimandano più a nulla. In questo spazio il significato non viene negato, viene dimenticato. A un certo punto l'uomo distrugge l'uovo. È un gesto netto, improvviso, irreversibile, ma quello che colpisce non è la violenza dell'atto, è la sua sterilità. Non c'è rivelazione, non c'è verità nascosta che viene finalmente svelata, non c'è trasformazione positiva. L'uovo si rompe e resta il vuoto. Questo gesto rompe una delle aspettative più profonde della narrazione, l'idea che la distruzione porti a una nuova conoscenza, che smascherare un'illusione significhi avvicinarsi alla verità. Qui no, la distruzione non libera, svuota. E questo apre un problema enorme. Se un sistema di credenze è privo di fondamento, è giusto distruggerlo? La risposta del film sembra essere: non è detto che sia una buona idea, perché quel sistema, anche se falso, svolgeva una funzione, manteneva in piedi una struttura, permetteva a un individuo di esistere. E toglierlo significa esporre il vuoto, e il vuoto non è neutro. La ragazza non è semplicemente qualcuno che possiede un oggetto, è qualcuno che esiste attraverso quell'oggetto. L'uovo non è importante in sé, è importante perché tiene insieme la sua identità. Quando viene distrutto non assistiamo a una presa di coscienza, non c'è una crescita, non c'è una liberazione, c'è una dissoluzione. Questo ribalta completamente una delle strutture più radicate del racconto contemporaneo, il mito della verità come salvezza. Qui la verità, o meglio la negazione dell'illusione, non salva, disgrega. E questo ci costringe a riconsiderare una domanda scomoda: è sempre desiderabile sapere, o esistono condizioni

0: Questa era The Host of Seraphim dei Dead Can Dance, che sembra scritta apposta come How to Disappear Completely per la colonna sonora dell'Uovo dell'Angelo. Dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla camusa di Radio Pirata, la radio nella radio. Il film si conclude senza una vera conclusione, le immagini finali non ricompongono il discorso, non offrono una chiave di lettura definitiva, non restituiscono ordine a ciò che è stato frammentato. Ma questa assenza non è un limite, è una dichiarazione. Per comprenderla è utile tornare a Mamoru Oshii. Durante la realizzazione del film, Oshii attraversa una crisi personale legata alla propria fede cristiana. Non si tratta di un abbandono improvviso, ma di un progressivo svuotamento. Le immagini religiose restano, i simboli persistono, ma il loro significato non è più garantito. L'Uovo dell'Angelo nasce esattamente in questo spazio. Non è un film contro la fede, è un film dopo la fede. E questo cambia tutto, perché non mette in scena la distruzione di un sistema di credenze dall'esterno, ma il suo svuotamento dall'interno. Non c'è un nemico, non c'è un evento traumatico che spezza l'equilibrio. C'è una lenta perdita di aderenza tra simbolo e significato. L'uovo allora non è solo un oggetto narrativo, è l'ultima forma di resistenza di una fede che non riesce più a giustificarsi. E la sua distruzione non produce verità, produce silenzio. In questo senso la chiusura aperta del film non è semplicemente una scelta estetica, ma la conseguenza inevitabile del suo presupposto. Cioè che se il significato non è più garantito, non può esserlo neanche la conclusione. Non esiste una sintesi possibile, non esiste una verità da rivelare. Resta solo una condizione, quella di continuare a esistere in un sistema che ha perso il proprio fondamento, decidendo consapevolmente o meno se proteggerlo o distruggerlo. Ed è forse qui che il film smette di parlare dei suoi personaggi e inizia a parlare di noi, perché anche noi viviamo all'interno di strutture che diamo per scontate, sistemi di senso che raramente mettiamo in discussione e che continuano a funzionare finché funzionano. La domanda che l'uovo dell'angelo lascia sospesa non è cosa significhi quell'uovo. Nel momento in cui venisse rotto, saremmo davvero pronti a guardare dentro. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Camusa è tutto, linea al resto della giurma. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: E con la bella musica classica del cameo di Anna si va a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Grazie come sempre a tutta la ciurma presente a bordo con noi quest'oggi: Anita e Daniel da Oltre il Pregiudizio, Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e Luca per Topos in Fabula. Naturalmente grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito sin qui. Vi invito, se volete, a fare la stessa cosa la prossima settimana. Saremo nuovamente da queste parti. Con questo è tutto da parte mia e da parte di Gabriele Barbi. Buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica. E mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tuo marito non lo sopporti più, con un figlio di mezzo

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
2: Ben trovato a chi è in ascolto, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
3: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e soul e musica da ogni epoca e da ogni parte del mondo. La scorsa settimana eravamo in Texas con Calvin Russell. Oggi voliamo sull'Atlantico, torniamo in Europa. C'è chi la galera la conosce in prima persona e chi la conosce per amore. E poi c'è chi la conosce in entrambe le maniere.
2: Nella sua breve vita la galera lei l'ha sperimentata sotto varie forme.
0: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
1: Ben trovato a chi è in ascolto, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
2: e Susanna Marietti.
3: Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e sole e musica da ogni epoca, da ogni 44. Parte del mondo.
4: Descrivere.
3: La scorsa settimana eravamo in Texas con Calvin Ross.
4: Un'idea.
3: Oggi voliamo sulla classe.
5: Bentornati. Torniamo a tutti su Tracce di Classe.
3: C'è chi la galera la conosce in prima persona e chi la conosce per amore.
5: Teddy,
3: e poi
5: qui
3: c'è chi la
5: conosce
3: in entrambe le maniere.
1: Nella sua breve vita la galera lei l'ha sperimentata sotto varie forme. È stata arrestata molte volte, ma la prigione vera e propria, quella dove si sverna per lunghi periodi, l'ha conosciuta solamente nelle visite a colui che dal maggio 2007 è stato suo marito per un paio d'anni. L'uomo venne arrestato di fronte alla moglie piangente nel novembre 2007. Era incriminato di aver aggredito il proprietario di un bar, tentando poi di corromperlo con del denaro affinché non testimoniasse contro di lui.
6: Lei andava periodicamente a trovare il marito in carcere. Una di queste volte, nell'estate 2008, si lasciò andare ad una vera e propria cenata. Non si è mai capito se si sia trattato di una provocazione, di una smargiassata o di una scena isterica contro di lui. Mandò nel panico le guardie e gli altri parenti in visita.
1: I due avevano cominciato a chiacchierare animatamente quando all'improvviso la cantante aveva iniziato a denudarsi, mostrando il seno ai presenti e sbattendolo contro il vetro divisorio, quel vetro che in Italia è pensato solamente per detenuti particolarmente pericolosi.
6: La prigionia del marito ha costituito un momento decisivo nella sua vita. Durante tale prigionia lei annullò improvvisamente alcuni concerti fissati, lasciando sbigottiti i fan con i biglietti già in mano. Non posso dare il massimo sul palco senza il mio Blake, spiegò. Mi dispiace tanto, ma non voglio esibirmi senza calore. Amo cantare. Mio marito è tutto per me. Senza di lui non può essere la stessa cosa.
1: Di lì a non molto, invece, i due si lasceranno. Pare che l'iniziativa sia stata presa dall'uomo. Forse è stata questa la causa della scenata della cantante in prigione. Sta di fatto che in una lettera dal carcere lui le annunciò la sua intenzione di separarsi.
6: Il musicista Blake Fielder Seville uscì di prigione il 5 novembre 2008, prima del previsto. Lei non andò ad accoglierlo ai cancelli. Quel giorno, infastidita, nella sua casa di Camden, a Londra, aggredì i fotoreporter. È morta. Il 23 luglio del 2011 lui aveva fatto in tempo a rientrare in carcere. Lei si è andata ad aggiungere ai tanti cantanti del Club 27 che hanno visto la morte a quella giovane età. Questo è uno dei suoi più grandi successi, uscito come singolo, e nell'album Back to Black del 2006 ci ascoltiamo Rehab a cantare Amy Winehouse.

0: Rehab dall'ultimo album Back to Black. Siamo con Amy Winehouse in questa puntata di J-Lo's Rock. Back to Black esce nell'ottobre del 2006. È solo il secondo album di Amy Winehouse, ma è anche l'ultimo che vede la luce con lei ancora in vita.
1: Come dicevamo, Blake Fielder Civil aveva fatto in tempo a tornare nuovamente in prigione quando Amy Winehouse morì. Era stato arrestato all'inizio nel 2011 nella città di Leeds. Verrà condannato a 2 anni e 8 mesi per furto con scasso. Nella sua auto la polizia rinvenne il materiale classico di un ladro di professione: una pistola giocattolo, un passamontagna, refurtiva in denaro, frutto di un furto in una casa delle vicinanze. Il detenuto ex marito Blake Fielder Civil non potrà partecipare ai funerali di Amy, ma se anche gli avessero concesso il permesso di andare, chissà se lo avrebbe fatto. I familiari, che lo ritenevano responsabile della dipendenza della ragazza, gli avevano intimato di non farsi vedere e lei lo aveva escluso da ogni elargizione testamentaria.
0: Nella sua faticosa e troppo breve esistenza, Amy Winehouse ha conosciuto un discreto numero di guardie e di celle, ha vissuto una vita borderline tra droghe e alcol e, come accade a molti giovani consumatori di sostanze, tra legalità e illegalità. Amy non ha trovato una via di uscita dall'alcol che non fosse la morte, sopravvenuta a soli 27 anni. Nessuno è riuscito ad aiutarla, meno che mai la giustizia, che usa com'è a seguire il proprio corso con ordinaria burocrazia, non ci ha neanche provato.
1: La divisa della polizia non era appunto estranea alla cantante, che ne ha avuto varie volte conoscenza diretta. Nell'ottobre 2007 la Winehouse è in tournée nei paesi del nord. Viene arrestata in Norvegia perché in possesso di 7 grammi di marijuana. La sostanza è rinvenuta nell'albergo dove alloggia, insieme a Blake, in quel momento ancora libero e ancora suo marito. Qualcuno deve aver fatto una spiata. Pagamento di una multa di 500 euro e di nuovo in libertà, dopo una serata trascorsa in cella.
0: Poco dopo, nel dicembre di quell'anno, eccola di nuovo in arresto, questa volta nella sua Londra. L'accusa è di essere anche lei implicata nel tentativo messo in atto da Blake di ostacolare il regolare svolgimento della giustizia, corrompendo la vittima dell'aggressione. Tentava goffamente di aiutare il marito nei guai, pagata la cauzione, esce dopo poche ore dal commissariato.
1: Ancora a Londra, nell'aprile 2008, Amy aggredisce 2 uomini presso un pub di Camden, allentando a uno di essi uno schiaffone a mano aperta. Era ubriaca. Viene arrestata in una condizione tale da non poter rispondere alle domande. L'interrogatorio si svolge in un paio di giorni dopo nella stazione di polizia di Holborn, nel centro di Londra. I poliziotti di Scotland Yard la rilasciano dopo averla formalmente diffidata. La diffida rimarrà ben marcata nella sua fedina penale. La Winehouse se la cava senza altre conseguenze perché ammette immediatamente l'accaduto, come confermato dal portavoce Chris Goodman. Si è scusata davanti a tutti e il processo è finito prima ancora di cominciare.
0: Nel dicembre del 2009 Amy si produce in un'altra sceneggiata pubblica. Si trovava a Milton Keynes, città poco lontana da Londra, e sta assistendo a uno spettacolo natalizio. Si recita Cenerentola. Il ruolo del principe azzurro è interpretato dal suo amico Anthony Kavanagh. Amy non trattiene le urla. «Dov'è il principe azzurro? Dove si trova? È dietro di te, sposami!» Si alza in continuazione, cammina su e giù, rifiuta di sedersi. Quando il responsabile della sala la invita a tenere un comportamento più consono alla situazione, lei lo aggredisce. Qualche giorno dopo si presenterà spontaneamente assieme ai propri avvocati al commissariato di polizia di Milton Keynes per rispondere delle accuse. Verrà arrestata e rilasciata immediatamente nell'attesa del processo.
1: Back to Black, l'album sul quale abbiamo aperto questa puntata di J-Lo's Rock, come abbiamo detto, è del 2006 ed è il secondo album di Amy Winehouse. Il primo era uscito 3 anni prima, nel 2003. Il titolo è Frank, disco dalle vendite enormi, rafforzatesi ulteriormente dopo la morte di Amy. Questo pezzo è uno dei singoli estratti da Frank. Ci ascoltiamo in My Bed.

0: In My Bed, siamo con Amy Winehouse a Jailhouse Rock. Beh, un grande amico di Jailhouse Rock per anni e anni e anni, sin dalle sue origini, è stato, e lo è ancora, Carmelo Cantone. Carmelo Cantone che ha conosciuto la galera come direttore a Padova, Brescia, Rebibbia, poi è arrivato e ha fatto carriera grazie a Jailhouse Rock fino a diventare vice direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. E poi è arrivata l'età che lo ha costretto alla pensione, ma c'ha ancora tante cose da dirci a noi e ai radioascoltatori. Sentiamo che cosa ha detto sulle galere d'oggi Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock.
1: Allora Carmelo, abbiamo un nuovo decreto sicurezza che prevede la possibilità per la polizia penitenziaria di effettuare indagini sotto copertura in carcere. Chi l'avrebbe mai detto? Tu hai una profonda conoscenza della quotidianità carceraria, delle sue dinamiche. Ci spieghi cosa significa questo concretamente e quanto questo può rischiare di creare un clima interno di sospetto, un clima torbido, un clima di conflitto.
2: Ma innanzitutto la previsione nel decreto sicurezza della possibilità che la polizia penitenziaria possa effettuare indagini sotto copertura in carcere nasce innanzitutto, io credo, da una grande stortura, perché chi sostiene questo ritiene che si possano effettuare le perquisizioni, le indagini sotto copertura con poliziotti penitenziari sotto false sembianze, così come si possono effettuare queste attività con operatori sotto copertura in libertà. C'è una differenza sostanziale, innanzitutto. Il primo problema è questo: non si può pensare che il carcere sia come la comunità all'esterno, dove le persone si muovono, hanno delle relazioni, si muovono negli ambienti, si muovono in case, in uffici, in ambienti all'esterno, dove c'è appunto la libertà di movimento. In una vita di restrizione, andare a creare questo germe, cioè la possibilità che ci siano persone che possano infiltrarsi e raccogliere informazioni, crea un clima di diffidenza, di sospetto che è devastante. Non nascondiamoci neanche un altro aspetto, anche i rischi delle persone che dovrebbero svolgere questa attività, riesco a immaginarmene pochissime, i rischi che corrono loro e il problema che si ritroverebbero a vivere direttori e comandanti di reparto, insomma tutti quelli che hanno ruoli di responsabilità all'interno del carcere, sapendo che all'interno dell'istituto, perché si presume che almeno il direttore e il comandante lo debbano sapere, che all'interno dell'istituto ci sono delle mine vaganti, cioè delle persone che stanno rischiando la loro incolumità. E poi aggiunto a questo, da tenere in considerazione i profili della riservatezza. Io temo francamente che in questo ci sia la visione di una sorta di spectre penitenziaria che dal centro gestisce come una sorta di secret service penitenziario, gestisce situazioni di questo tipo sotto copertura in giro per il paese. Certo, la prima questione è proprio l'abbattimento della qualità della vita in carcere. Il carcere non ha bisogno di avere un ulteriore clima di sospetto. E poi immagino anche che queste attività dovrebbero essere dirette verso il mondo della criminalità organizzata. Beh, insomma, andare a costruire all'interno di un ambiente carcere è una sorta di pedigree per chi entra in carcere, per chi entra nelle stanze a fare questa attività sotto copertura, mi sembra francamente quasi impossibile. Però il problema più devastante è sicuramente l'avvelenamento, l'abbattimento del luogo carcere che deve essere aiutato, ed è già difficilissimo oggi e da sempre, deve essere aiutato ad essere un luogo soprattutto di relazioni.
3: Carmelo, cambio argomento, ma in qualche modo connesso a questo. Il governo sta lavorando a una riorganizzazione ministeriale che dà sempre maggiore ruolo alla polizia penitenziaria in carcere, sottraendola a quella storica subordinazione a una catena di comando, che in cima nelle carceri vedeva il direttore, che non è un poliziotto, ma è un civile. Insomma, c'era un pensiero dietro questa idea. Tu sei stato direttore per molto tempo, hai avuto poi ruoli di vertice nell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo questa macchina la comprendi bene. Come era pensata la figura del direttore e soprattutto qual è il rischio oggi di tutto questo?
2: Nel progetto in corso di produzione, incentrato sulle competenze che dovrebbero avere queste due nuove direzioni generali esclusive per la polizia penitenziaria, non vedo tanto una ricaduta in prima battuta, anche se è da tempo che si parla di questo, non vedo tanto una ricaduta sulla catena di comando all'interno dei territori penitenziari, cioè del rapporto tra direttore e le altre figure professionali. Vedo un discorso più ampio, cioè si va a creare uno spezzettamento di competenze fra più direzioni generali, fra più settori, si sgancia, e questo è un aspetto che ritengo utile sottolineare, si sgancia la questione della gestione dei dati. E sappiamo che massa di dati sensibili, riservati, possono essere veicolati attraverso l'amministrazione penitenziaria, affidando la gestione di questi dati come figura apicale a dirigenti della polizia penitenziaria, quando questa materia deve essere comunque in tutti i suoi ambiti gestita da un capo dipartimento. La riservatezza dei dati. Ne cito soltanto alcuni, per esempio i dati dei familiari delle persone che si sono recate a colloquio all'interno del carcere, questa condivisione di dati con chi e per cosa, per creare ulteriori banche esterne che coinvolgono persone che magari non hanno mai avuto niente a che fare con la criminalità. Mi sembra tutto molto equivoco. E non è neanche da sottovalutare, da sottacere il fatto che già in passato, negli anni passati, ci sono state spinte di questo tipo. Si va a insistere per una polizia penitenziaria che dovrebbe essere, per un'amministrazione che diventa non più un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma un dipartimento della polizia penitenziaria. Aggiungo a questo il fatto che, ed è tutto correlato per quello che è accaduto in questi ultimi anni, aggiungo che sempre più di rado si riescono a trovare dirigenti di polizia penitenziaria con esperienza di diversi anni di servizio, disponibili e a volte anche capaci di andare a gestire l'area sicurezza degli istituti penitenziari. Cioè una fuga verso il dipartimento, presso gli uffici del provveditorato, c'è cioè una raccolta di carriere. Che tendono però a fare una cosa, a escludere la presenza in carcere. Non piace andare a gestire i problemi in carcere. Se si ama questo mestiere, francamente dovrebbe essere invece la prima cosa che un dirigente, un funzionario dovrebbe gradire, dovrebbe chiedere.
3: Tanti poliziotti penitenziari in ufficio, meno in sezione, non sarebbero poi forse così sottodimensionati, appunto, se stessero di più in carcere. Senti, Carmelo, siamo a 40 anni dalla legge Gozzini. Tu hai vissuto quella stagione riformatrice. Ci ricordi che carceri erano quelle di allora e come sono cambiate nel tempo?
2: Ma il carcere che ereditavamo dalla stagione degli anni di piombo e che con Languzzini poi ha visto determinati sviluppi, per esempio un forte messaggio di decarcerizzazione, non era necessariamente un carcere più facile, tra virgolette, rispetto a quello di oggi. Non era più facile per il direttore, non era più facile per il personale, non era più facile nemmeno per i vertici apicali che erano chiamati a gestire questo sistema. E il messaggio della riforma con la Gozzini, era sicuramente un forte messaggio di pacificazione, un messaggio che d'altra parte poi si è lentamente disperso per arrivare fino ai giorni nostri, un po' a causa del fenomeno del rafforzamento della criminalità organizzata, che ha dovuto vedere determinate risposte, vedersi come il 41 bis o il ripristino dei reati, dei cosiddetti delitti ostativi, ma dall'altro lato anche tutta una serie di scelte sbagliate. Parto per esempio dalla stagione delle modifiche sul trattamento delle persone appartenenti al mondo delle sostanze stupefacenti. Insomma, su questo il testo unico 309 del 90 non fece altro che inaugurare una stagione di aumento esponenziale di presenze in carcere di persone tossicodipendenti, e tutto questo ovviamente abbatteva la qualità della vita. Ma man mano noi abbiamo già vissuto la stagione, da partire dagli inizi degli anni 2000 in particolar modo, la stagione dell'aumento fortissimo di presenze in carcere. E a tutto questo si sono accompagnate anche una serie di occasioni perdute, quali quelle per esempio del miglioramento degli spazi. Di investire, il carcere degli anni 80 non disponeva nemmeno lontanamente degli spazi disponibili oggi all'interno degli istituti di pena, e in quella stagione non si è sicuramente lavorato bene per fare in modo che questi spazi funzionassero, che le carceri avessero delle strutture ottimali all'interno. Oggi credo che bisogna porsi con urgenza la domanda di un forte dimagrimento delle presenze di persone detenute in carcere. Il fatto che l'Italia abbia dei tassi di carcerazione più bassi di tanti altri paesi, 105 detenuti ogni 150.000 abitanti, mentre la vecchia Unione Sovietica, l'attuale Russia, arriva a 300 presenze ogni 150.000 abitanti, e gli Stati Uniti a 600 ogni 150.000 abitanti. Questo non ci deve confortare. La nostra è una storia diversa. Quello che deve caratterizzare il nostro sistema è quello di avere l'onestà intellettuale di prendersi cura delle persone che vengono ristrette nella libertà personale. Questo non sta funzionando ed è frutto di errori vecchi, aggiunto anche a scelte dolose e pervicaci di questi ultimi anni invece.
3: Prendersi cura delle persone ristrette nella libertà personale, no, questo non sta funzionando. Era Carmelo Cantone ai microfoni di J-Laus Rock. Noi torniamo alla musica di Amy Winehouse, ancora dal primo album, ancora da Frank. Questa è Stronger Than Me.

Stronger Than Me, Amy Winehouse, in questa puntata di Jailhouse Rock che come ogni settimana entra in carcere. Lo fa con il giornale radio dal carcere da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate. Queste sono le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Votaci come a New Orleans. Ce ne andiamo di nuovo in America. L'abbiamo già fatto quando il nuovo sindaco di New York ha nominato un ex detenuto alla guida del sistema carcerario cittadino. Lo facciamo anche stavolta perché a New Orleans, in Louisiana, un uomo di 62 anni, Kelvin Duncan, è stato eletto alla carica di cancelliere del tribunale. Kelvin è stato condannato a 40 anni di carcere per omicidio. Ha sempre sostenuto di essere innocente, ma colpevole o no, si è fatto decenni di carcere nel peggior istituto dello Stato. Una volta fuori, si è laureato, ha creato un'organizzazione che si batte per i diritti dei detenuti ed è stato eletto a quella carica. E le sue prime parole al momento della proclamazione sono state: «L'ho promesso prima di essere eletto e ora farò di tutto per quelle decine di migliaia di persone sbattute e abbandonate nelle nostre galere». Da noi, per la cultura dominante in questo paese, sarebbe impossibile. E allora, proprio come abbiamo fatto quando ci siamo occupati del caso di New York, ci limitiamo a fare un gioco. Ci inventiamo che quando usciremo ci candideremo ad una carica pubblica e questi saranno gli slogan della nostra campagna elettorale. Non ho idea a quale carica dovreste votarmi, ma l'obiettivo è quello di costruire un paese senza ingiustizie, magari poco alla volta, ma cominciare a costruirlo, a partire dal sistema giustizia. Alessandro G12.
2: Sì, ho inventato una nuova figura, un ruolo di fantasia, certo, però solo la fantasia non può fallire mai in questa realtà malata. Per i fondi e la loro distribuzione, nonché il loro utilizzo, darei la precedenza al lavoro in carcere. Tanto di soldi se ne buttano tantissimi, allora perché non spenderli proprio per migliorare la vita nei carceri, nelle carceri? E nei carceri stessi, visto che versano tutti nel degrado strutturale, ristrutturazioni di celle, spazi comuni e impianti con la forza lavoro dei detenuti, tutti pagati con la stessa cifra mensile. Naturalmente parliamo di fantasia, anche se soldi ce ne stanno e se ne spendono, anche troppi direi, ma nel modo più superficiale e inutile che io abbia mai visto. Il vitto è mal gestito e lì si buttano tanti soldi e beni alimentari. Le manutenzioni e le ristrutturazioni sono solo enormi e quotidiane dispendie di euro, dato che non danno mai sistematicamente risoluzioni, ma solo una serie di rattoppi ai edifici ormai fatiscenti. Tutto ciò alla base ha una prerogativa: le carceri sono solo transiti inutili per gente che è condannata dal sistema a non trovare poi posto nella società libera. Voglio dire che la società è malata, ha dei buchi grossi e questo genera crimine di tutti i tipi. Alla base della nostra democrazia ci sono lavoro per tutti e casa per tutti ed uguali possibilità. Mettere in pratica ciò, secondo me, parte proprio da chi è più debole, da quelli che perdono i cosiddetti treni, donando loro una possibilità di rivincita e magari di crescita.

0: a tutti in egual modo. È palese che questo mio viaggio di fantasia non può diventare realtà per tutti gli individui, ma non trovo giusto che si faccia il contrario e che venga negata a tutti, pregiudicando alla base che siamo tutti solo degli avanzi di galera. Andrea G12.
1: Vorrei essere eletto a ministro delle infrastrutture, ministro di un nuovo ministero, delle infrastrutture detentive e alle regole di recupero e riabilitazione del detenuto. Parto dal fatto che l'idea di ciò mi è venuta leggendo uno scritto di un mio compagno di detenzione. E ciò è pura fantasia, ma speranzoso che magari un giorno possa diventare uno spunto per il miglioramento del sistema carcerario, sia dal punto di vista detentivo, sconto della pena, sia dal punto di vista di recupero del detenuto. Perché eleggermi? Perché no? La società è piena di problemi, strati, edifici, giardini pubblici e non, spiagge, aiuti ai meno fortunati e agli anziani o malati bisognosi di assistenza. Allora perché non utilizzare i detenuti? Perché non usare una forza lavoro che oltre a essere riabilitativa può essere anche utile per la società? E il costo sarebbe meno gravoso per le casse statali. Dare opportunità di recupero e reinserimento al detenuto credo migliori la società. La rendi, oltre che più civile, anche meno propensa a creare nuovi soggetti che non hanno prospettive e quindi inclini al delinquere. Stefano G12.
2: Io, visto nel momento in cui siamo, vorrei essere eletto a ministro della pubblica istruzione. Perché? Perché tutto per me parte da quando andiamo a scuola, da piccoli, a crescendo. Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Massimo G12.
3: Buona serata amici radioascoltatori, ci troviamo come ogni lunedì sera a Radio Bollate in compagnia di Claudio. Oggi il nostro ospite è Paolo Cagliani. Paolo è un counselor e si occupa di approccio centrato sulla persona, un approccio di tipo umanistico. Diciamo che questo progetto viene portato avanti nel carcere di Bollate dal 2021. E ha il titolo Conoscere le emozioni e gestire le relazioni. Il punto è, mi spiegava prima e poi ce lo spiegherà meglio lui, come si sente una persona che entra in carcere, ha a che fare con delle dinamiche, con delle tensioni interiori, con i propri demoni, diciamo. Ecco, nei suoi gruppi si riesce a trovare un equilibrio, un'armonia, un'empatia che permette poi di fare un percorso e di evolversi.
4: Parli di demoni,
3: Sì.
4: ecco, quindi quando hai parlato di demoni mi è venuto proprio in mente che lo spazio che, come dici giustamente tu, dal 2021 abbiamo qui a Bollate è riuscire ad accogliere questi demoni. Questo spazio che viene chiamato gruppo di incontro, ok, è uno spazio di condivisione gruppale dove partecipano circa 15-20 persone a volta, dove appunto questi è uno spazio per i demoni, possiamo chiamarla così, uno spazio in cui questi
3: Dove si
4: demoni
3: combattono i demoni.
4: Si accolgono
3: Si
4: i demoni,
3: accolgono, si
4: ecco,
3: accolgono. Non ci
4: cerchiamo
3: sono
4: di
3: giudizi. Perché
4: accogliere. Sì, esatto, è riuscire ad accogliere e dare un significato a
3: per
4: questi demoni.
3: noi, parlando da detenuto, proprio in carcere, è importante nel proprio percorso, cioè generalmente una persona che acquisisce una consapevolezza di ciò che ha fatto, paradossalmente più che va avanti nel percorso, più che gli sembra grave e grande ciò che ha commesso.
4: Esatto, dici bene, nel senso mi ci ritrovo nelle tue parole perché le caratteristiche del nostro approccio e quindi le caratteristiche che cerchiamo di dare a questi gruppi di incontro si basano su tre capisaldi che sono l'empatia, cioè riuscire a entrare in un contatto empatico con l'altra persona, vedere lo schema dell'altro, riuscire a percepire ciò che sta provando l'altra persona, ok? Quindi l'empatia, il non giudizio, quindi l'accettazione positiva incondizionata. L'ultima caratteristica è invece la congruenza, accettazione, empatia e congruenza. Ecco, 3 anni fa, dove i presenti erano 6-7, siamo arrivati adesso che arriviamo quasi a 20 a volta. E continua l'esplorazione delle persone che vi partecipano in modo sempre più costante. Quindi ci sono persone che partecipano da
3: Da
4: 6-7
3: tempo.
4: mesi. Okay. E si crea proprio un percorso di crescita e di consapevolezza
3: E il
4: nella gestione delle
3: cortometraggio?
4: emozioni. Il
3: Cortometraggio?
4: cortometraggio è molto interessante perché da qui è nato un cortometraggio. È venuta una troupe di un documentarista che lavora anche per la RAI, quindi è venuto fuori un prodotto veramente molto interessante, dove l'obiettivo era un pochino far conoscere fuori il nostro lavoro all'interno del carcere, il nostro strumento del gruppo di incontro e la battaglia con i propri demoni che comunque le persone all'interno del carcere stanno combattendo e che noi cerchiamo di accogliere.
3: È un bel gruppo, un gruppo dove le cose, diciamo, vengono portate avanti con serietà, dove i detenuti hanno un percorso veramente performante di consapevolezza e anche di, come piace dire Paolo, di grande empatia. Quindi io ti ringrazio di questa intervista.
4: Grazie a te.
3: Spero che tu possa procedere col tuo progetto e soprattutto di vedere il tuo cortometraggio.
5: Bene, amici a casa, una riflessione per concludere. Da Milano ci trasferiamo a Roma, solo in senso virtuale ovviamente, ma salutiamo gli amici di Rebibbia che ascoltiamo ogni lunedì. Una strada lunga e dritta, poco sopra San Pietro, via Piccolomini, termina con un affaccio su un belvedere panoramico dove spicca maestosa la cupola di San Pietro. Se percorri la strada in senso contrario, magari in macchina, magari la sera, e ti volti all'indietro, il cupolone, come per magia, invece di rimpicciolire diventa sempre più grande. È un effetto ottico, dicono. Pare sia dovuto alla conformazione degli edifici della via. Mi pare anche una bella metafora, però. Ti allontani lungo la via e la cupola diventa sempre più grande, come il nostro percorso carcerario. Gli anni trascorrono, il reato commesso è ormai lontano, eppure più passa il tempo, più diventa inaccettabile, per terzietà, distanza, consapevolezza, insomma enorme, come il cupolone. Ringraziamo allora Paolo Cagliani per questa piacevole chiacchierata, per questa intervista e per tutto quello che ci ha insegnato, che abbiamo imparato. Un caro saluto da Claudio, amici ascoltatori, e a risentirci il prossimo lunedì.
6: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, dove suona la nostra band di amici musicisti che ci propongono questo brano di Amy Winehouse, uno dei più noti della cantante, considerato uno dei più belli. È il brano che dà il titolo all'album del 2006, è Back to Black, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
7: Buonasera a tutti, cari ascoltatori di J-House Rock. Come sempre, dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate, vi presentiamo un omaggio alla cantante venuta a mancare il 23 luglio 2011, Amy Winehouse. Questa sera abbiamo alla voce Gabriele, che ci saluta.
8: Ciao a tutti.
7: Alla tastiera Ciro.
9: Ciao a tutti.
7: Alla batteria Roberto.
10: Ciao.
7: Al sax Giuliano.
11: Ciao.
7: E al basso Luca, che oggi non ci può salutare. Vi saluto io, ciao ragazzi, al posto di Luca. Ci ha aiutato come sempre il caro Claudio al mixer.

0: Back to Black a cantare non era Amy Winehouse, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: Beh, questo è un avviso ai radioascoltatori che in qualche modo, per esempio, possono avere un impegno carcerario come volontari, che ne so, educatori, chiunque sia, ma i detenuti stessi, ma lo dico anche ai poliziotti o al direttore. Beh, sappiate che da ora in poi in carcere è tutto un po' più complesso e torbido, cioè. La persona che incontrate in divisa o non in divisa, non si capisce, potrebbe essere un agente sotto copertura che va alla ricerca dei reati, a volte determinandoli e producendoli, come nei più scuri, oscuri e brutti film che raccontano le carceri russe o di qualche paese strano del terzo mondo. Ecco, adesso questa cosa è anche in Italia, perché il DL Sicurezza ha ammesso questa possibilità, gli agenti provocatori. Quindi, quando si sta in galera, chiedete bene bene alla persona: scusa, mi dimostri che non sei un agente provocatore?
0: E nel luglio del 2011 Amy Winehouse viene trovata morta nella sua camera da letto. Nel dicembre di quell'anno esce il suo terzo album postumo. Il titolo è Lioness Hidden Treasures. Il primo singolo che viene tratto è la sua interpretazione di un brano jazz divenuto noto alla fine degli anni 30 del secolo scorso, grazie a Coleman Hawkins. Qui la voce di Amy Winehouse duetta con Tony Bennett. Ci ascoltiamo, Body and Soul.

Body and Soul, corpo e anima, in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Amy Winehouse, che la galera l'ha conosciuta sulla sua pelle, anche se per fortuna mai per lunghi periodi. Le donne in carcere sono poche in tutto il mondo, sono poche anche in Italia. In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nei decenni. Oscillano 4,1, 4,2. Bisognerebbe capire perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini, però poi il risultato è che questa minoranza nella minoranza rischia di essere ancora più trascurata di quanto già non sia dalla società la popolazione detenuta in generale. Noi abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme, ancora da Lioness Hidden Treasures. Ci salutiamo su questa canzone, un'interpretazione che Amy Winehouse ha registrato anni prima e ci ha fatto ascoltare dopo la morte. Il nostro giorno arriverà. Il tuo purtroppo è arrivato. Our day will come.

0: Our Day Will Come, Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata dedicata a Amy Winehouse, grandissima voce. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo come sempre la prossima settimana. L'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo, un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Gonnella.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Benvenuti a Jazz e Dintorni, uno spazio dedicato alle sonorità eleganti e coinvolgenti del jazz contemporaneo e delle sue sfumature. Il jazz, infatti, non è solo tradizione, è un linguaggio in continua evoluzione, capace di reinventarsi e dialogare con il presente. Mettetevi comodi, lasciatevi trasportare, partendo dalla prima di questa nuova puntata, con un artista che mi lascia sempre il buon umore. Si chiama Adam Able, insieme a Everett Harp, una canzone targata 2026. Chitarra e sax di uno dei più grandi d'America si uniscono in questa canzone che si intitola Electric. Se vogliamo proseguire sulla musica di gran classe, arriva Bonnie James. Album d'esordio, quello che si chiama Trust, una dolcezza che lo ha lanciato, album che ha colpito subito. In seguito al successo del disco, Bonnie James ha firmato un contratto con la Warner Bros. Records per le registrazioni degli album successivi. La canzone si intitola Metropolis. Per proseguire, si entrerà nella musica che ricorda anche dal titolo gli stili Dan, un suono tipico fine anni 70, un bel funk che ci sta alla grande con Nathaniel Bernard Najjar, conosciuto professionalmente come Ney Najjar. È un chitarrista, produttore musicale e compositore americano che suona la chitarra classica nella tradizione del jazz. Ha collaborato con artisti come Eric Darius, Chuck Reed, Cindy Bradley, Jesse J e anche Jonathan Fritzen, per dire giusto proprio qualcuno. Lo ascoltiamo con Stili Gem. A questo punto vi lascio ascoltare la musica. Benvenuti nel Jazz e Dintorni.

0: meglio dello smooth jazz.
1: Per proseguire, torneremo nel 2024, una canzone che ci piace già da subito, con Michael Browning, artista, produttore, pianista e compositore. Ha scritto e prodotto oltre 70 successi di contemporary jazz per nomi molto importanti nel settore. Ma tornando al pezzo, si chiama Happy Hour. Potremmo trascorrere veramente lisce queste ore ascoltando questa musica. Un po' più impegnata, ma sempre soffice, un altro pianoforte che gioca con le sette note. Lui è Rob Bunnings. La sua ascesa al successo internazionale come compositore e interprete inizia con Soulscape. Saremo nel 1999 con Joyful Noise e il pezzo che si intitola She's Too Cool, un po' come la musica del jazz e dintorni, che adesso vi porta ancora una volta in un grande successo. Lui è ricordato per aver fatto parte dei Stevie Miller Band, ma soprattutto per questa canzone del 1976. Oggi la riascoltiamo in versione Shack Attack, dove stranamente non si sente la voce di Jill, cantante che ha il suo tocco. Arriva tra poco con noi Love Down. Vi rinnovo ancora il buon ascolto del jazz e dintorni.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.